il grande trombettista statunitense Louis Armstrong con We Have All The Time, un'altra celeberrima canzone di pace. Il brano, molto famoso, viene pubblicato nel 1969 ed è caratterizzato dall'inconfondibile voce di Armstrong. Continuiamo con Ornella Vanoni.

l'inconfondibile voce di Ornella Vanoni con Isola, brano d'apertura dell'Homeplane Adesso, registrato dal vivo nel 1998. Il testo in italiano è stato curato da Samuele Bersani. Il brano originale, Tango, del maestro Ryuichi Sakamoto, è compreso nel suo lavoro del 1995, Smoking.

Il musicista e compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, pioniere della fusione tra musica etnica orientale e sonorità elettroniche. Iniziò la sua carriera con la celebre Yellow Magic Orchestra, poi continuò la carriera solista incidendo 102 album. Sulle colonne sonore del film Furio, titolo originale Merry Christmas Mr. Lewis, con David Bowie, L'ultimo imperatore e Il tè nel deserto. Ora i Mathieu Bazar.

0: di Mattia Bazar, gruppo DJ non formato nel 1975. Il quintetto originale comprendeva Antonella Ruggero, Carlo Monreale, Aldo Stellitta, Pierangelo Cassaro e Giancarlo Golzi. Il brano Oggi è già domani è del 1997 dall'LP Melò.
1: La canzone è un adattamento del celebre brano jazz degli anni 40 Round Midnight.

0: the Night è uno standard jazz composto da Thelonious Monk e Cootie Williams. È uno dei brani più eseguiti in assoluto, e non sono rare le esecuzioni di cui le improvvisazioni sono messe, ed il brano viene eseguito quasi come una composizione classica.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore.

0: Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, siamo oggi a un nuovo appuntamento del progetto Made in Romagna, condotto dal sottoscritto Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. Continuiamo oggi questo viaggio alla scoperta degli artisti romagnoli che danno musica e voce alla propria creatività, ai propri sentimenti, utilizzando i vari linguaggi a loro disposizione. Esiste un filone cantautorale in Romagna che probabilmente non ha goduto del successo che hanno avuto altri, come ad esempio i cantautori della scuola genovese o romana o milanese o anche bolognese, ma ci sono figure comunque rappresentative importanti come il cantautore Claudio Toschi che ospitiamo oggi qui a Made in Romagna. Claudio Toschi è nato nel 1955, inizia a suonare a 15 anni scrivendo già le prime canzoni sugli accordi della chitarra. Parla sia di esperienze personali che di avvenimenti a carattere politico e sociale. Inizia a fare concerti nel 77 ai vari festival come supporto anche ad artisti famosi. Nel 1982, dopo una serie di concerti con un proprio gruppo, incide un demo, Marilena, che riscuote un certo successo nelle radio libere. Claudio Toschi è un cantautore e poeta romagnolo, legato alla canzone d'autore di area emiliano-romagnola e in parte alla tradizione dialettale romagnola. La sua musica si colloca nella tradizione della canzone d'autore italiana con influenze rock pop, caratterizzata da testi personali e arrangiamenti tipici del periodo progressive. Toschi è riconosciuto a livello locale, soprattutto nel circuito faentino e romagnolo, come voce della musica originale e partecipa a eventi culturali, festival e serate musicali legate alla canzone d'autore. Si muove nella scia della scuola bolognese emiliana, quella di Guccini e Lolli, ma con una voce molto radicata nel territorio romagnolo. I suoi testi raccontano vite quotidiane, personaggi minimi, memoria e provincia e hanno una forte impronta letteraria e poetica. Usano il dialetto non in modo folcloristico ma espressivo, quasi intimo. È uno di quegli autori molto stimati tra gli addetti ai lavori, meno noti al grande pubblico ma importanti nel tessuto culturale locale. Per motivi personali cessa l'attività come cantautore e inizia a suonare nei piano bar e in orchestra. Nel novembre 2006 viene invitato ad una serata del MEI, il meeting delle etichette indipendenti di Faenza, e ritrova la voglia di scrivere. Nasce così il CD Simona, Babbo Natale e altre storie. Nel 2011 esce il CD In Triò in dialetto romagnolo. Claudio Toschi resta una figura apprezzata nella musica indipendente e di culto in Romagna, con un gruppo di appassionati fan che ricordano e condividono la sua opera. Bene, diamo il benvenuto a Claudio Toschi, che ringraziamo per la partecipazione a questa serie di puntate.
2: Grazie a voi, vi ringrazio per questo invito, perché avete un po' riscoperto le mie radici, le mie origini e quello che attualmente per diletto sto facendo, anche se sono diventato abbastanza anzianotto. Diciamo che è una bella iniziativa quella che state facendo di riscoprire un po' e di scoprire addirittura anche i personaggi che ci sono attualmente a livello emiliano-romagnolo, non solo a livello di dialetto ma anche a livello di canzoni così in italiano, perché la nostra terra è stata sempre ricca di talenti musicali, talenti poetici, che molto spesso, come si diceva in latino, nemo profeti in patria, però sono persone che hanno dato tanto alla cultura e alla canzone della nostra zona.
1: Beh, allora cominciamo da quando tu hai iniziato a dare i tuoi contributi.
2: Beh, io ho iniziato, che come hai detto bene, ho iniziato a dire il vero, ho imparato un po' a suonare nelle scuole medie, c'era che la mitica scuola media Cova, che avevamo un insegnante che era padre Albino Varotti, che era un grosso personaggio a livello nazionale, proprio un grosso ricercatore, e ha insegnato praticamente a una generazione di musicisti faentini. Noi siamo stati tanti suoi allievi. Poi dopo, così per diletto, ho preso la chitarra, ho imparato a suonare da solo e poi mi sono messo lì e così nascevano queste canzoncine, che nascevano da situazioni di tutti i giorni. E ho scritto tanto.
1: E quel periodo era il periodo del progressive, no?
2: Era il periodo così che c'era il progressive, e allora anche nella musica avevo queste influenze così del prog. E feci una canzoncina che stranamente ha avuto un certo successo allora, che si intitolava Marilena. Era una canzone così che non voleva dire niente, però paradossalmente molti se la ricordano ancora. Ah, una cosa, canzone che a suo tempo suscitò anche un certo scandalo, e forse per questo che ha avuto anche un po' di successo, perché c'è una strofa che, diciamo, un po' per i tempi era un po' troppo avanzata. Ricordo anche, facevo questa serie di concerti, andai a una sagra di una parrocchia su una rivine, e mi dissero, il parroco mi disse: guardi, quella canzone lì lei non la fa assolutamente, perché è una canzone vergognosa. Allora dico: se le cambi il testo allora la può fare. Cambiai il testo così quella volta per quella canzone. Comunque oggi l'ascoltiamo nella versione integrale, che l'ho ripresa anche nel 2006 nel CD, però questa è la versione della cassetta, anzi la versione proprio integrale come è stata scritta.
1: Beh, diciamo che il successo di Marilena comunque è dovuto anche alla storia.
2: Sì, è dovuto anche al fatto che io ho collaborato tanti anni con una radio faentina, la mitica Radio Base 92, e Radio Base ha contribuito tanto a diffondere anche le mie canzoni. Tra altre cose, mi ha fatto anche partecipare a un concerto nel 79 a Faenza, Teatro di San Giuseppe, insieme a Ivan Cattaneo. Fu una serie di concerti, quella una sera c'era Ivan Cattaneo e il sottoscritto, la sera dopo c'era Pino Daniele, Napoli Centrale, poi c'è stato anche Roberto Ciotti, insomma fecero quattro concerti nel 79, si chiamava Super La Contrada.
1: Ascoltiamo Marilena.

0: La prossima canzone esiste in due versioni. Noi ascoltiamo la prima, no, Claudio?
1: Ascoltiamo la versione, diciamo, come l'ho scritta. Questa è stata ripresa nel CD anche del 2006, però questa è la canzone così come è nata. È una storia triste, una storia malinconica, una storia di vita dedicata a una situazione che in quegli anni lì purtroppo era molto frequente e molto triste, però è una storia vera a cui sono molto legato.
2: Per amare te non ci vuole simpatia, tutto è meccanico senza poesia. Basta una macchina, mezz'ora di pazienza, poi 10 minuti per spogliarsi e rivestirsi. Due gesti antichi

0: una storia su lei che è morta.
1: Passiamo allora al CD del 2006 con una canzone Rosa a novembre.
2: Beh, Rosa a novembre è un pezzo che dolce, che ha avuto un certo successo e mi è stato anche richiesto e poi ripreso anche in altri CD, soprattutto di associazioni femminili. È una storia che capite benissimo ascoltandolo di che cosa si tratta, anzi adesso l'ascoltate così capirete meglio.
3: Rose gialle fiorite a novembre, le carezze strappate fa male, sulle labbra che sanno di arancio sfiori un dito tremando di voglia. Lei è dolce, così ingenua, un po' falsa,

0: Prossimo brano si intitola Il mercante di Odessa. Odessa, come tutti sappiamo, è una città dell'Ucraina che attualmente è in una situazione
1: sì,
0: come l'Ucraina.
1: Io la scrissi in un periodo in cui era crollato l'impero sovietico, era crollato tutto quel sistema che c'era nei paesi dell'Europa orientale, e di conseguenza c'erano stati tanti problemi, anche il problema di parecchie persone che venivano da quei paesi all'Occidente. È una storia praticamente di quei personaggi che a livello locale promettevano mari e monti, soprattutto alle ragazze. Queste ragazze, quando venivano qua nell'Europa occidentale, trovavano delle situazioni sgradevoli, come sono quelle descritte nella canzone, che non c'entra niente, ripeto, con la guerra che purtroppo sta infiammando in questi giorni e in questi anni quelle regioni, tristemente.

0: Bene, questi dischi mi sembrano comunque suonati in maniera eccellente, arrangiati anche. Dici con chi hai collaborato?
1: Beh, diciamo, nella cassetta con me hanno suonato diciamo i componenti degli Ex da Polenta, che probabilmente li ricordate, era un gruppo qui romagnolo che negli anni 60 inizio 70 hanno avuto un grande successo, poi dopo hanno ripreso. Alla chitarra c'era Gianni Triossi e alle tastiere Luciano Piazza, poi altri ragazzi insomma della zona che... Poi invece Simona, Babbo Natale e altre storie è stato arrangiato da Fabrizio Foschini, che non ha bisogno di presentazioni perché anche lui è conosciutissimo a livello locale.
0: Beh, anche è stato il tastierista degli Stadio.
1: Sì, quindi, di Ivan Graziani, eccetera, quindi dai. E poi anche in Intriò, nel disco successivo, ha collaborato con Fabrizio Foschini, poi alla fisarmonica c'è stato Paolo Tonelli e Beppe Montanari alle chitarre. Poi... non sto a citare tutti i ragazzi che hanno suonato come nei gruppi, perché praticamente hanno suonato tutti i musicisti della zona.
0: Bene, allora il prossimo brano, Simona.
1: Simona, che dal titolo al CD, Simona, Babbo Natale, altre storie, è una storielina, un sogno che così a volte della gente anche un po' matura, guardando delle belle forme, e poi dopo alla fine uno si ridimensiona ovviamente, o viene ridimensionato.

0: Beh, quindi Claudio Toschi non fa solo canzoni, diciamo, tristi.
1: No,
0: e
1: mi sembra... ero considerato il profeta della sfiga, però cerco anche di essere allegro, cioè, anche perché un tempo c'era l'abitudine della malinconia, delle cose così. Poi nell'invecchiarmi sono diventato paradossalmente più allegro di quando ero giovane, anche perché mi sorrido
0: addosso. Poi comunque c'è lo spirito romagnolo, comunque c'è anche quella bella parte di ironia.
1: Sì, sì, perché proprio io lo spirito romagnolo non lo dimentico, perché sono un romagnolo, vero, a tutto tondo, e si sente anche dall'essere, mi sembra.
0: Bene, andiamo avanti col prossimo brano, che invece ritorna un brano romantico, malinconico.
1: Ecco, Nina Nana per te è un pezzo che è contenuto in Intriò, il disco in dialetto del 2011. È una canzone che è nata in maniera molto semplice. Tutte le mattine io andavo a lavorare in bicicletta e davanti al Duomo vedevo una vecchietta che aspettava che aprisse la chiesa. Allora io ci ho inventato questa storia qui di questa Nina Nanna, questa vecchia, dicendo: ma avrà mai avuto una gioventù? È anche un pezzo che ho presentato a una rassegna dialettale a livello regionale che è stata fatta nel 2023, organizzato dal MEI e dalla Regione Emilia-Romagna, e ha avuto anche un certo successo, quindi devo dire
0: che buona soddisfazione,
1: una bella soddisfazione, l'unico premio che ho vinto nella mia lunga carriera, un terzo posto a questa manifestazione. Un podio l'ho avuto.
2: La Svana è una donna l'antica, la sogna d'andare in paradiso e la prega la notte. Intelezza imparò solo da una vita,

se fa paura, l'aspetta solamente cu sfega sera par bere un caffè d'oro, par guardè quel che fotografeia, par tornè con un po' di fantasia a quan cui era il suo. Quan clandeva il liceo, un filare cu scemeva il feo, o Francesco, l'ansar corda piò. La sparece la tevla con un sorriso, la continua a sugnere paradiso e un fiol cugnere.

0: Beh, comunque un testo delicato, direi che la poesia qui trasuda.
1: Ma poi chiamalo poesia, cioè io non mi considero un poeta, io mi considero così un osservatore, un narratore. Poi a volte vengono, riaffiorano così il mio passato classico di studi classici, che così delle volte.
0: Ma infatti ti volevo dire, nei tuoi testi hai un modo di gestire la metrica, di gestire la strofa, la rima e quant'altro, dilatato nel tempo, quindi mi dà l'idea che tra una frase e l'altra una ha il tempo di assorbirla, di gestirla, di digerirla.
1: Ma no? Diciamo che a me così viene inconsciamente, probabilmente il retaggio così di un passato che, avendo studiato tutti i classici, avendo studiato anche i poeti dell'Ottocento, la letteratura, così qualcosa mi è rimasto dentro. E siccome sono un po' un romanticone inguaribile, no? Proprio nel senso di questi studi, quindi mi è rimasto.
0: No, il problema è che nel quello che ascoltiamo adesso nelle radio è la musica commerciale, il rap e tutto quello ha tutta un'altra metrica.
1: Io fretta. Personalmente sono una persona che apprezzo tutta la musica se fatta bene, tutta la musica. Quello che purtroppo non riesco ad apprezzare il rap, perché scusatemi tanto, ma cioè, se mi parli di jazz, di classico, di tutto, però il rap, cioè, scusatemi, mea culpa.
0: Bene, allora andiamo allora con un classico tuo, sì, Bella da morire.
1: Questa, diciamo, una canzone a cui sono molto legato, cioè... Uno a un certo punto della sua vita bisogna che si limiti ai sogni, anche perché quando hai dei sogni che possono diventare sgradevoli per altre parti, assolutamente non bisogna assolutamente andare avanti. Cioè, quando si perde così la testa, ci si innamora di persone che sono già legate ad altri, bisogna a un certo punto rinunciare e dire: ehi, è stato un bel sogno.
2: Ti me det che tu marito un guardapiogna che è sabat sera, che t'azzetti in tu un canton, che tu fiol la zalambrosa in cattulla tira un'eria, che la pequella la massa stabi. Udve voi ad fe fagot,

0: Allora, io personalmente non voglio andare in America, anzi sto bene qui dove sono e soprattutto di questo, scusate, preferisco stare in Emilia-Romagna. Però all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento c'era questa voglia di andare oltreoceano, la storia di una persona che voleva andare, poi dopo dice: ma in fondo io sto bene anche qui in Romagna, sto bene anche qui a casa, tanto più che la mia casa si chiama Casa Bianca, quindi più americano di così non c'è. E prima di far partire questo brano dovrei anche citare i musicisti che mi hanno accompagnato in questa ultima formazione, con l'ultima formazione che ho avuto: Paolo Tonelli alla fisarmonica e alle tastiere, che sono andato anche in questo pezzo, Daniele Cicognani alla batteria, Enrico Liverani, bravissimo bassista, che purtroppo non è più con noi, poi anche Gualberto Manini alle chitarre, Matteo Palli, chitarra anche lui, e Alberto Zaroni alla chitarra. Quindi voglio ringraziare questi ragazzi che sono sempre stati dei bravissimi collaboratori.
1: A sostracche del lavoro come un sgraziere, stesso oltre a granot, né che la domenga, da rivela sera ardotto un black,

con la bisacca piena. Però come farò a partire se non gli ha con una valigia? Ah, io so le stibo dal fest, me. A voi andei in America e pochi pensarà a cogliere al peso, a c'è mel galegna al sito la sera, a pulì la stalla la mattina, non mi importa niente. Ma a voi andè in America.

basta per questa sera. Le loro d'andese lei, lei dal no, basta pensare all'America.

0: La scema ca bianca.
1: Bene, il prossimo brano potrebbe essere un tormentone estivo, vorrebbe dire che c'è un ritornello che rimane nelle orecchie in maniera impressionante.
0: Ah, met fora la sfiga, met fora la sfiga. Ah, questo qui, sì. Sì, ecco, questa storia qui è una storia un po' particolare. A Faenza c'era una vecchietta che andava in giro con una sporta, con una bambola dentro, e gli dava delle ammunizioni, prendeva questa bambola e poi pam, sta setta, cioè, era un po' così impressionante, era in realtà una buonissima donna, non aveva mai fatto male a nessuno, però così mi è preso in mente, avevo così una storia particolare di queste vecchie che seminavano il malocchio, seminavano il zizzagno, facevano paura a noi bambini, ecco, eravamo impressionati, ce n'era una che andava in giro con un grembiule nero, faceva veramente paura, e ho creato questa canzoncina qui, met fora la sfiga, met fora la sfiga, e spero che sia un tormentone che porti fortuna, perché ce ne vuole tanto in questo periodo.

0: Bene, allora, sperando che la sfiga resti comunque fuori, siamo arrivati in fondo alla trasmissione di anche oggi. E abbiamo l'ultimo pezzo, che però è un pezzo che è suonato dal vivo.
1: Sì, col maestro Gabriele Bertozzi, che ultimamente mi sta accompagnando al pianoforte, un musicista molto bravo e molto preparato, faentino pure lui. Ecco, questa qui è una canzone che, a proposito di sfiga, parla di una grande sfiga che c'è stata 2 anni fa in Romagna. Io purtroppo sono di quelli che sono stato più sfigato, perché ho perso tutto nell'alluvione. Comunque, tiremo innanzi, come diceva quello, che però non è andato a finire molto bene, vabbè. Comunque, la canzone si intitola Sciupè. Con questo voglio ringraziarvi tutti per la cortese attenzione, voglio ringraziare Andrea che mi ha chiamato in questa bella manifestazione. Questa manifestazione radiofonica, musicale, chiamiamola così. Voglio ringraziare i responsabili di Radio Talp, che danno la possibilità a noi di proporre le nostre cose, e un salutone a tutti i radioascoltatori e i web ascoltatori. Ciao.
0: Bene, grazie Claudio Toschi. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con il prossimo ospite, e intanto grazie agli ascoltatori di Radio Talpa, e a risentirci. Ciao a tutti.
2: Già sei dalla fatica, fannegar dalla rabbia.

la terra lascia arvolta, l'ampegna scappio quella, tutti a stagioni cede, una folla visibola, e in tutta sta cattiveria, questo respira il dolore, a vela se perdere cor.

0: il maestro Gabriele Bertozzi Baraccani e Claudio vi salutano con un grosso bacione. Buona musica e buon dialetto romagnolo a tutti. Teniamolo su il nostro dialetto, eh. A Maracman, ciao, assoluto, eh.
1: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talp. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: State ascoltando Radio Talpa.
3: You are listening to Radio Talpa.
4: State ascoltando Radio Talpa.
5: Bentornati, sta per iniziare una nuova puntata di Pillole di Sages.
6: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
5: Le Pillole di Sages.
6: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
5: Buon ascolto.
7: Benvenuti, benvenuti, benvenuti alle pillole di Sa Jazz. Io sono Linda Gambino e oggi ho intervistato Sara Longo, una cantante che io non conoscevo e devo dire che mi ha veramente colpito positivamente, molto positivamente. Lei è una cantante, musicista, compositrice, autrice, nata a Livorno, però praticamente appena nata a Livorno è partita con i suoi genitori per Parigi, dove ha vissuto per 35 anni e dove ha creato, diciamo, le sue esperienze musicali più importanti e più continuative. Lei è una cantante jazz, ha studiato anche canto lirico e pianoforte al Conservatorio di Parigi e ha formato da lì in poi, dal 2010 in poi, varie formazioni in duo, in big band, in sextet, suonando jazz, jazz manouche, e poi si diletta in queste rode di samba e pagode nei vari locali di Parigi, e vive tra Parigi e Venezia adesso ed è sempre alla ricerca di nuovi progetti, e devo dire che ce n'è uno che ha creato l'anno scorso ma che sta portando in giro anche oggi, che si chiama il Mystery Tour. In pratica brani dei Beatles, quelli che lei predilige, di cui alcuni tra i più famosi, arrangiati prevalentemente con il contrabbasso di Elvis Esegi, ma con altri musicisti che hanno collaborato, e devo dire che vi invito ad ascoltare questo Mystery Tour di Sara Longo, perché vi sorprenderete. Sono brani che uno magari si aspetta, no, di sapere, vabbè, una versione dei Beatles in jazz, sì, già sono state fatte altre, invece devo dire che le sue sono veramente originali, degli arrangiamenti con le voci che fa Sara sono bellissime, quindi assolutamente vi invito ad ascoltarlo. Lo ascolteremo, ascolteremo dei brani durante l'intervista, ne ascolteremo altri. Le canta in francese, canta in portoghese, canta in inglese e in qualunque lingua si esprima di queste, poi non so se ce n'è qualche un'altra nella manica, sembra una madrelingua. È stato un piacere intervistarla, adesso andiamo ad ascoltarla. Ok, allora ciao Sara Longo, benvenuta alle pillole di Sa Jazz.
8: Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno, come stai?
8: Benissimo, grazie.
7: Allora, alle pillole di Sa Jazz ti voglio fare subito una domandina alla Marzullo, con tutto il rispetto, no? Le pillole di Sa Jazz invece che di saggezza, di jazz, insomma, no? Allora volevo chiederti: quanta saggezza ci vuole e quanta follia invece per essere un artista professionista come te?
8: Solo saggezza, zero follia, sempre la testa sulle spalle.
7: Ah, davvero? Cioè, come saggezza tu che intendi? Disciplina?
8: Ma No, etica, sempre andare verso le cose che si trovano belle. Appena uno è portato a cantare cose su cui non è d'accordo, le canta male, non c'è niente da fare. Quindi la saggezza è quello che ti fa decidere fra proprio il bello e il brutto, proprio saggezza filosofica, etica.
7: Ok, cose che ti piacciono come gusto o come contenuto, in che senso? Come riesci a dividere, diciamo, a discernere, secondo il tuo gusto, immagino.
8: Ah sì, secondo me è una cosa di pancia, uno lo sa subito. Sa subito.

0: Diciamo, la prima cosa che mi ha colpito di te quando, devo dire, non ti conoscevo prima, e quando sono andata a informarmi su di te e a sentire i tuoi video, a sentire la tua musica, innanzitutto la primissima cosa è la tua padronanza di sicuramente tre lingue, quindi inglese, francese e portoghese o brasiliano, insomma, non so bene, e veramente una padronanza da madrelingua. Come ti è arrivato tutto questo?
1: Sì, quella è la vita anche grazie ai miei genitori, perché da quando io sono nata in Italia, ma da quando ho 4 anni mi hanno portato con loro prima negli Stati Uniti e poi a Parigi. E a Parigi ci ho vissuto dagli 8 ai 35 anni, tutta la vita. E lì ho scoperto i brasiliani, la musica brasiliana, non sono mai stata in Brasile, però sì, piano piano sono riuscita a destreggiare da madrelingua anche il portoghese. E quindi il francese ho fatto tutte le scuole là, l'italiano mi è rimasto perché a casa si parlava italiano e l'inglese comunque facendo jazz, diciamo dopo 3 anni di scuola da piccola negli Stati Uniti, ecco, mi è rimasto. Quindi quelli sono
0: Ecco,
1: tutti diciamo, retaggi, regali familiari.
0: questa è una grande fortuna, devo dire. Anch'io sono, diciamo, da piccola i miei mi hanno portato negli Stati Uniti senza nessuna fatica. Ho imparato l'inglese veramente gratis, è stato un regalo grande. Tu dove hai vissuto negli Stati Uniti? Per curiosità proprio mia personale.
1: A Pittsburgh.
0: A Pittsburgh,
1: Tu?
0: ok. No, io sono arrivata prima a Washington DC, poi New York, poi Los Angeles e poi sono tornata a Boston e poi sono tornata invece a Nashville, ma lì di passaggio 3 volte sono stata un po' di tempo, insomma, però sì, sono un po' innamorata degli Stati Uniti con tutti i difetti che c'ha. Senti, e invece tu sei livornese di nascita
1: Nascita, proprio i miei ci
0: e
1: passiamo.
0: sei partita, sei nata e sei partita, ok? Ci passi mai a Livorno? Ci passi mai del tempo? C'è qualcosa che...
1: Io a Pisa, ho
0: A
1: ancora
0: Pisa.
1: tanti amici e ho una casa al mare a Piombino
0: Ah, sì.
1: e sì, in Toscana c'ero l'altro ieri, ci vado appena posso.
0: Ok.

0: Abbiamo sentito questa versione bellissima di Senza fine di Sara, e con degli arrangiamenti proprio particolari. C'è stata tutta una rielaborazione, diciamo, armonica, che poi Sara ha seguito con la voce, quindi arrivando a trovare delle note, delle melodie un po' diverse, no? Comunque vicine all'originale, che però danno un'immagine del tutto nuova, un suono del tutto nuovo. E i musicisti qui erano Paolo Vianello al pianoforte, Alvise Seggi al contrabbasso e Adam Patch alla batteria, che sono poi i musicisti del quartetto veneziano di Sara.
1: Le pillole di Sages.
0: Senti, allora passiamo alla tua musica. Oggi mi sono messa le cuffie e con Spotify ho ascoltato tutto il tuo album The Mystery Tour, che è il nuovo album, giusto? Il più recente tuo album, sì. E devo dire che quando ho sentito, cioè ho visto che era un album con i brani dei Beatles, ho detto vabbè, un album con i brani dei Beatles, vabbè, non è una novità, diciamo, no, in versione jazz non è una novità. E poi invece sono partita e mi sono ascoltata tutti i brani senza alcuno sforzo, devo dire, e ho scoperto veramente un album bellissimo, perché sì, non tutti i brani ovviamente partono nello stesso modo, ma diciamo molti brani che all'inizio dico vabbè, questa è una versione, poi comunque a un certo punto mi sorprendono tutti per gli arrangiamenti che voi avete fatto, quelli che tu hai fatto con la voce innanzitutto, che sono bellissimi, molto molto raffinati, con varie sovrapposizioni di voci, di armonie che creano delle atmosfere proprio molto belle, e anche con, ovviamente siete solamente tu e il contrabbasso di Alvise Seggi, giusto? Sempre per tutti i brani. Quindi diciamo non facile, però c'è di tutto, cioè nel senso atmosfere molto delicate, poi improvvisamente groove belli belli intensi, insomma mi è piaciuto davvero molto. Si vede che è stato studiato e preparato con cura. Com'è andato questo, la preparazione di questo album?
2: Beh, prima di tutto abbiamo deciso di regalarci un po' di ospiti, quindi nel disco non siamo solo in duo e questo ci ha molto fatto coraggio, però in realtà i brani erano già arrangiati per il duo e il concerto lo portiamo in giro in duo. Allora, io dopo aver vissuto a Parigi, durante il Covid ho lasciato la capitale per venire a Venezia, dove sono tuttora, e diciamo che vivo un po' su e giù fra Parigi e Venezia. A Venezia ho conosciuto un musicista eccellente, che è sia contrabbassista ma anche violoncellista e udista, che si chiama Alvise Seggi. L'idea dei Beatles è nata veramente a caso, cioè noi erano un paio d'anni che suonavamo jazz insieme, standard, qualcosa abbiamo composto, però gli ho proposto questo challenge e è nato con lui che mi travolgeva la cosa, cioè a me sembrava di cantare il brano normalmente, lui me lo riarrangiava cambiando completamente il giro di accordi e i groove, perché alla fine questo due si tratta di queste due cose. E una volta che lui aveva cambiato queste cose, sia il groove, io mi mettevo a improvvisare su questi suoi cambiamenti, quindi è una cosa che si è fatta in due passi, no? Prima io tenevo la stessa melodia, lui cambiava, poi io cambiavo sopra i suoi cambiamenti, e così funziona benissimo perché c'è proprio l'incontro. Questa cosa è fatta in modo studiato nel disco, ma la cosa che mi piace di più è che si fa in modo estemporaneo nel concerto, per cui come ogni concerto di jazz, il nostro concerto Beatles non è mai la stessa cosa due volte, insomma.
0: E chi sono gli altri musicisti che sono nell'album, quindi?
2: Allora, abbiamo invitato un po' di miei amici e un po' di suoi, Matteo Gallus al violino, che è un violinista sardo che viveva a Parigi, anche lui adesso è tornato parzialmente in Sardegna, Dudu Kouaté, che è un percussionista che vive a Berlino, del Chicago Ensemble, e poi l'altro batterista, Nicola Angelucci, quindi amico di Alvise, e poi c'è Michele Bonivento alle tastiere, chi mi dimentico? Ah, Filippo Vignato al trombone, last but not least, perché lui appena possiamo lo invitiamo con noi a fare il concerto proprio come guest.
0: Mm-hmm. E quindi questo tour, diciamo, di concerti parte quest'anno, parte adesso, quest'estate?
2: No, abbiamo già cominciato l'estate scorsa, il disco è uscito a maggio dell'anno scorso e l'estate scorsa abbiamo suonato a Sulmona per Montagne in Jazz, a Roma, al Festival dell'Agnene e anche a Padova Jazz, che è un bel festival qui, anche a Veneto Jazz a Venezia, e abbiamo suonato in 5 o 6 festival in Francia. Questo è l'estate scorsa, poi d'inverno abbiamo fatto anche un bel po' di cose e adesso stiamo partendo per Val Dobbiadene il 10 maggio e Vipiteno e Bolzano il 14-15.
0: Quindi siete te e Alvise, se c'è in due andate, in duo. Comunque sempre molto coinvolgenti, ho visto anche nei vostri live, insomma, sono sempre.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Ecco, volevo chiederti una cosa, poi torniamo anche al Mystery Tour. Mentre guardavo, ascoltavo su Spotify, mi è uscito questo brano Made in Italy, ma è un brano che tu hai scritto per un film o comunque
2: no,
1: registrato?
2: Una collaborazione con una ragazza siciliana quando ero a Parigi, ancora a scuola. È una cosa che avrà una decina d'anni. È una compositrice siciliana che mi aveva proposto di registrare per lei questo brano.
1: Ah, ok, perché c'è una copertina, una cover che sembra proprio un film, capito, che è uscito.
2: È una serie di Mediaset, se non sbaglio.
1: Ah, ecco. Ah, ok, quindi c'era qualcosa. Bello.

0: Allora, Francia, Portogallo o Brasile? No, Brasile non ci sei mai stata. In Portogallo ci sei stata?
1: Sì.
0: Sì. Inghilterra no, ma Stati Uniti, però dove ti senti più a casa? Dove in Francia a questo punto? Parigi?
1: Ma sì, Parigi è la mia città e diciamo durante il Covid sono stata adottata da Venezia, che adesso è un bel colpo di fulmine comunque.
0: Come è successa questa cosa? Ti trovavi a Venezia, ti sei dovuta fermare
1: No, al contrario, ero a Parigi e ho detto ma chissà com'è Venezia in questi momenti, quindi
0: Ah, quindi fidando tutto, hai detto, vabbè, proviamo una cosa nuova.
1: appena le cose si sono un po' riaperte.
0: E senti, io vedo che quindi tu ti muovi con disinvoltura tra queste varie città, ho visto anche dei concerti a Berlino e hai costruito tutti questi contatti con i musicisti, sei riuscita, non so se con facilità, diciamo, ti si sono aperte delle porte e il destino ti ha, diciamo, trasportato o hai semplicemente attraversato le porte che ti si aprivano o c'è stato un impegno da parte tua, un'intraprendenza, un obiettivo da raggiungere, insomma. C'è stata proprio una decisione, una determinazione.
1: Secondo me un po' queste due cose insieme, più il fatto che avendo un duo, diciamo, contrabbasso e voce, perché anche quando Alvise suona il suo violoncello ha una corda di basso in più, quindi svolge il ruolo da basso, ci rende molto facile viaggiare. Diciamo, io vado anche da sola, chiamata da gruppo, però questo binomio che ho costruito con Alvise ci permette, per esempio, allora, che ne so, ho una collega violinista in Spagna, l'anno scorso ci ha invitato, compagno chitarrista, abbiamo fatto il primo set Mystery Tour in duo e il secondo set in quartetto. A Berlino è stato uguale, è stato un pianista che ci ha invitato, abbiamo fatto dei primi set in duo e poi i terzi, diciamo, col jazz la cosa bella è che tu puoi viaggiare in tutto il mondo e puoi suonare con chi vuoi subito. Noi abbiamo il nostro repertorio più tutto il tesoro degli standard, diciamo, da...
0: Ah, bellissimo, bello, quindi girando il mondo.
1: Sì, poi sono incontri, a Berlino era un amico di Alvise, per esempio, in Spagna era una violinista con cui avevo avuto un gruppo per quasi 10 anni, quindi è anche forza di tempo, il tempo che passa, sempre più gruppi, sempre più conoscenze, certo. Poi siamo comunque tutti un po' nomadi, quindi c'è chi torna nel proprio paese, cambia paese, quindi ci si ritrova ogni tanto, ci si cerca, diciamo, la rete è molto vasta.
0: Bello, bello, beh, sicuramente siete riusciti a costruirla questa rete, insomma, con il talento e con la voglia di fare cose insieme, insomma, di collaborare.

0: Bello, senti, ho visto che tu hai cominciato a studiare al Conservatorio di Parigi, pianoforte, canto, studiando anche, diciamo, la voce classica anche. Quindi sei partita con quello e poi a un certo punto hai ascoltato il jazz, sei stata folgorata oppure, diciamo, è
1: Sì,
0: stato un
1: assolutamente.
0: tutt'uno?
1: No, no, no, no, proprio folgorata dal primo disco di Ella Fitzgerald che mi ha regalato mio zio, e il conservatorio non proponeva un cursus jazz, ho fatto lirica e va bene così perché avevo un prof fantastico e anche per il pianoforte, insomma, mi ha aiutato tantissimo sia per l'intonazione che per la tecnica.
0: Quindi Ella Fitzgerald è stato il primo incontro. Altre cantanti di ieri, diciamo, jazz, che ti hanno commosso, diciamo, colpito?
1: Beh, direi Carmen McRae e Anita O'Dea.
0: E oggi c'è qualche cantante che ti piace, diciamo, che si rifà un po' allo stile tradizionale del jazz, qualche voce contemporanea, insomma.
1: Allora, mi piace molto Melody Gardot, una cantante che vado in giro per il mondo alla ricerca dei suoi concerti a sentirla, che però non è jazz, ma è stato un mio colpo di fulmine di qualche anno fa, è Silvia Pérez Cruz, una cantante spagnola, che per me è molto jazz, nel senso c'ha questa libertà vocale di registro, di timbri.
0: Andrò ad ascoltare perché non la conosco. Senti, tu invece appunto hai studiato, adesso insomma ho visto anche che organizzi delle masterclass in cui insegni diciamo come avvicinarsi al jazz, come interpretare gli standard per esempio, è questo che mi pare di aver capito che fai.
1: Sì, ho un bellissimo workshop a cui tengo tantissimo, che faccio una volta al mese a Venezia e una volta ogni 2 mesi a Parigi. E si chiama That Good Old Feeling, studiare il feeling del jazz, scoprire il feeling del jazz. Questo feeling è sia melodico che ritmico, quindi quello che dico sempre è che io insegno la libertà melodica e la libertà ritmica. Cioè il jazz non si può cantare sul tempo, sul battere, bisogna sempre essere un po' fuori e la melodia stessa cosa, bisogna saperla fare bene, ma quando torna dopo gli assoli bisogna saper variare. Questa cosa si fa allenando l'orecchio a questa libertà.
0: Certo.
1: È un workshop che do a volte in occasione proprio di summer school, residenze in giro, però a Venezia ho una scuoletta di musica che mi ospita, poi lo faccio anche a Venezia come summer school in un posto bellissimo che è l'isola di San Servolo, che era l'isola dove c'era l'ospedale psichiatrico davanti a Piazza San Marco, e a metà luglio si fa una settimana.
0: Bello, la bellezza ti accompagna, insomma, nelle tue serate, nelle tue esibizioni.
2: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
0: Allora, ho visto infatti anche su YouTube dei video in cui tu invece canti in un locale a Parigi con un gruppo di gente molto coinvolta e anche te, samba o non so, dimmi altri generi brasiliani in cui ti diletti, che sicuramente ti piacciono molto perché ti vedo molto disinvolta e soprattutto si vede che ti diverti come tutti gli altri che sono lì ad ascoltarti.
1: Certo, quella è una delle musiche, come ti dicevo, in cui proprio sono andata con tantissima saggezza, nel senso che mi ci sono fiondata e ho studiato tantissimo per essere in quelle band. Allora, si chiamano Roda di Samba, a Roma ce n'è una, ancora non li ho conosciuti, ma ci siamo scritti. Si tratta di non mettersi sul palco, ma in mezzo alla sala, tutti in cerchio, con i tavoli in mezzo, con gli spartiti, le percussioncine, le cose. La cosa bella per chi suona è che tu guardi quelli con cui suoni, cosa che spesso i cantanti devono dare le spalle a tutti. E poi il pubblico sta tutto intorno e balla, balla, canta, così. A Parigi c'è un bellissimo giro, io facevo parte della roda che si chiamava Zabumba, e il video forse che hai visto è un video recente che sono tornata non per una serata, mi hanno invitato così perché ero a Parigi, e questa è una musica, vabbè, proprio come è il samba da carnevale, no? Quindi proprio si chiama Samba Pagogi, Beth Carvalho è una delle cantanti più pazzesche, Marisa Monte forse un po' più famosa, anche Alice Regina ha cantato tanto questi tipi di samba, e sì, son proprio gioiosi, partecipativi. Una musica incredibile.
0: Bello, sì, bello, devo provare. Secondo me, sì, deve essere proprio molto divertente. Dai. In effetti, ho visto che hai varie formazioni, varie band. Ti vedo disinvolta come band leader, diciamo. Ho visto un sestetto in Francia, poi un quintetto, un quartetto swing a Roma, il duo con Alvise. Che altro? Raccontami.
1: Ma sì, proprio perché io ho avuto molto a lungo, quasi per 10 anni, proprio una mia band che aveva il mio nome. E dopo un po' ho pensato che non era proprio quello che faceva per me. Mi piace molto di più provare a collaborare senza avere un ruolo propriamente da leader. Quando ci si riesce è bellissimo, non spesso, non sempre ci si riesce, però con tutte queste band che tu hai menzionato io non mi considero la leader. A Roma ho Gino Cardamone, chitarrista, che mette su sempre la squadra secondo il solista che vuole, la ritmica, insomma, lui mette sulla squadra e a volte propone anche il repertorio, insomma lo discutiamo anche insieme. Con Alvise è proprio una collaborazione alla pari, un duo, e con il quartetto diciamo che anche lì, cioè secondo le occasioni, si gira, si cambia, se il batterista non è disponibile se ne prende un altro, cioè io sono monogama, monogama in amore e poligama in musica, veramente non ci
0: Ottimo,
1: posso
0: ottimo, il
1: fare.
0: tuo fidanzato sarà felicissimo. Senti, ma diciamo, trovi una differenza, diciamo, di pubblico, così, di come le persone ti accolgono quando ti esibisci in Francia piuttosto che in Italia? O secondo te più o meno
1: No,
0: ci
1: in
0: assomigliano?
1: realtà la gente è come gli dici d'essere secondo il contesto, e quindi a parità di contesto io trovo le persone abbastanza uguali. Non è una cosa da paese a paese, a parte perché c'è gente di tutti i paesi che vive in tutti i paesi, quindi non è che se sei in Francia c'è per forza un pubblico solo francese. E poi una cosa è un festival con le persone sedute che hanno pagato, che non hanno pagato, anche questa fa molta differenza.
0: Qual è la differenza?
1: Spesso quando un festival riesce a offrire un concerto gratis, le persone, io ho notato che arrivano molto più rilassate, molto più felici perché vedono che è una cosa che la città è riuscita a offrirgli, no? E quando devono pagare, chiaramente è come se ci fosse, io sento una piccola esigenza che non mi piace sempre. A parte quello, ci sono tutti gli altri contesti in quanto cantante jazz in cui uno si ritrova a suonare con molto meno ascolto, no? Molto più difficili, e quelli sono uguali da un paese all'altro.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Senti, ma diciamo, per quanto riguarda la scena di Parigi, ci sono più locali dove suonare live, secondo te, rispetto alle città italiane? Non so, adesso per esempio Roma o, non so, Venezia o Milano, dove tu sei stata, insomma.
2: Sì, non c'è paragone. Ogni volta che vado a Parigi ci sono almeno due locali nuovi che hanno aperto. Cioè gli amici mi dicono vieni a vedere questa nuova realtà. Anche a Roma c'è un grande movimento, ce ne sono anche tanti che chiudono, però la grande differenza fra i due paesi è che dagli anni 70 in Francia c'è una remunerazione per gli artisti. Questa è l'enorme differenza, cioè lo Stato francese ti paga i giorni in cui tu non fai concerti, dal momento che sei professionista, cioè che giustifichi almeno 50 concerti l'anno con un cachet minimo che decidono loro, cioè un cachet che considerano valido. Questa cosa cambia tantissimo.
1: Ah, certo, sicuramente poi spinge a migliorarsi sempre di più, diciamo, no? Non c'è dubbio, è proprio un incoraggiamento a fare sempre meglio, insomma. Ci vorrebbe, certo, questa è una grande differenza. Senti, ti volevo chiedere, diciamo, ma proprio una domanda di quelle romantiche, è sempre stato questo il tuo sogno fin da piccola? Avevi altre cose che ti
2: No, per niente,
1: interessavano?
2: io volevo fare l'agente immobiliare.
1: No, ti prego, come? Cioè, una vocazione per, cioè, questa ispirazione che ti veniva da, forse perché avevi girato tanti paesi, che ne so.
2: Volevo fare l'architetto, no, non ho mai sognato di fare la cantante. Cosa volevo fare? Ho avuto un interesse un pochino per le scienze, però poi è passato e alla fine mi sono trovata sempre a studiare musica, iscrivermi alle cose d'arte, ho fatto il liceo artistico, le medie musicali, insomma, alla fine sì, cioè da un punto di vista di studio era sempre quello che volevo fare, quello su cui volevo, diciamo, passare il tempo, però proiezioni professionali erano tutt'altre. Ma cioè, questo è quello che dico sempre, mi è proprio capitato, nel senso mi sono ritrovata in Spagna in un viaggio buffo quando avevo una ventina d'anni che sapevo 10 standard, però sapevo cantare perché avevo studiato e tutto, e mi sono trovata in questo piccolo bar che facevo una jam e ho cantato e lì questa violinista di cui ti parlavo prima mi ha preso sotto la sua ala, mi ha detto ma dobbiamo fare cose insieme, poi è venuta a Parigi, abbiamo messo su un gruppo. È stato fatto tutto giorno per
1: Bellissimo.
2: giorno. Sì.
1: Quali erano i 10 standard che sapevi, o almeno qualcuno di quei 10 che sapevi dall'inizio?
2: Allora, mi ricordo Summertime, The Man I Love, All of Me, sicuro.
1: Sì.
2: E poi forse Grab Your Coat and Get Your Hat.
1: E Bye Bye Blackbird, ho sentito cantare anche Bye Bye Blackbird.
2: Anche quello, sì.
1: Ah, quello, io quando vado a una jam, ok, bye bye Blackbird, here we go, quello va sempre, sì, esatto. Senti Sara, dunque, tu riesci ancora ad ascoltare la musica da fruitrice, così da semplice ascoltatrice, senza pregiudizi, senza, hai capito, tendere l'orecchio magari ad ascoltare la progressione armonica, giudicarla, ma o proprio libera che ti fai trascinare, e se sì, con quale musica?
2: Sì, assolutamente. Mi piace molto ballare e quindi quando mi trovo a ballare con i miei amici non musicisti mi diverto, con quelli musicisti sto là tutta la tarda, smetti di contare, esatto, di farsi come dici tu, è vero. No, no, assolutamente. Qui quando vengo a Venezia ogni tanto vado alla Fenice e lì proprio so che non capisco niente di musica classica e me la godo e basta,
1: Bello, sì,
2: assolutamente.
1: giustamente perché tu hai studiato anche. Senti, invece mi dicevi che comunque tu anche scrivi musica, scrivi, componi e scrivi testi anche.
2: No, comporre no, ho lavorato con vari compositori e scrivere testi sì, mi piace tantissimo, su una canzone già scritta, non è che scrivo testi prima e poi li metto in musica, al contrario, se qualcuno mi chiede sono ben contenta, per esempio adesso sto preparando un concerto con Alvise, lui ha tirato fuori quindi l'oud, questa chitarra araba, e l'idea è di questo concerto che si chiamerà Arie Urbane.
1: Ah sì, ho visto questa cosa, mi ha incuriosito, sì.
2: Arie del Mediterraneo. Io volevo fare tante canzoni napoletane perché mia nonna era napoletana, Muro l'ho sempre adorato, anche lì dal punto di vista del jazz c'è tantissimo da fare e cioè proprio di rilavorarle. Quindi abbiamo cominciato con Muro e poi abbiamo spaziato e per esempio Alvise mi ha proposto una canzone di Cesaria Evora che io
1: L'ho
2: sento
1: sentita.
2: napoletana, quindi sì,
1: Sì.
2: l'ho riscritta in napoletano.
1: Ah, bello. Invece quando scrivi i testi tuoi, quindi tu scrivi i testi su una melodia già creata, ok?
2: Sì.
1: E quando scrivi i testi, non so, ti fai ispirare dalla tua vita oppure c'hai qualche autore che leggi e che ti stimola qualche idea?
2: No, in realtà si fa tutto più attraverso la musica, è sempre la stessa cosa, cioè mi imparo a cantare la melodia, provo a mettere delle, perché comunque sono jazzista, quindi lo scat per me è un linguaggio. Quindi canto la melodia un po' come se fosse uno scat, escono fuori delle onomatopee, delle lettere, dalle lettere escono fuori delle parole, sembra un po' strano, però dalla prima parola mi dà il tema e poi lì rifletto un tema e mi lascio ispirare, anche, ma è sempre molto rispetto ai suoni.
1: Sì, davvero questo non lo capisco come procedimento, insomma, anche io scrivo dei brani e effettivamente mi succede questo. Cioè, a volte parto magari con un'idea perché magari mi è successo qualcosa drammatica, struggente, che ne so, eccetera, quindi mi viene proprio un quadro e tiro giù in 5 minuti un testo, se no sì, semplicemente cantando su una melodia escono fuori due o tre parole, o come dici tu, addirittura sillabe, di scatto, eccetera, e ci costruisci sopra qualcosa. Ti ho
2: Sì.
1: sentito invece improvvisare con lo scat, sei molto brava, da quello che ho sentito io, improvvisi, cioè non ho sentito, però può essere che sia capitato a me, non lunghe improvvisazioni, pezzettini di improvvisazioni e poi ripresi da variazioni sulla melodia, è così che di solito fai?
2: Sì, esatto. Mi piace molto improvvisare alla fine dei brani, coda, questo è per la dimensione in cui mi trovo più comoda, sì.
1: Allora, ascoltiamoci un altro tuo brano di
2: E
1: Felipe.
2: allora rimaniamo sul jazz, quindi sempre con questo quartetto e inedito ho registrato I Love Being Here With You, che è la canzone con cui mi piace sempre iniziare i concerti jazz, se la vuoi mettere.
1: Ok, ascoltiamola.

0: Le pillole di Sagesse.
1: Bene, sì, con lo swing tu vai proprio fortissima, proprio mi piace molto, si sente che ce l'hai, è proprio tuo, quindi è stato un amore e comunque si è consolidato. E una cosa che appunto, siccome vedo che sei così attiva, mi chiedo, tu gestisci la tua presenza artistica da sola? C'è qualcuno che ti aiuta proprio ufficialmente? C'hai un manager? Oppure appunto fai tutto da sola e magari con le persone con cui collabori? Non so se sia possibile, perché vedo che insomma fai tante cose.
0: No, la figura che ho come, diciamo, aiuto è tutta amministrativa, cioè è una persona che lavora in un'agenzia per artisti dove, di cui faccio parte, però non mi cerca concerti, mi fa però la parte dura con la contabilità e anche quando le persone non pagano è lei che li va a fare la caccia,
1: Ah,
0: così diciamo.
1: bellissimo, questo è bello.
0: Però
1: Senti,
0: non è un agente.
1: no, artisticamente ti gestisci,
0: Brava.
1: ci gestisci da solo. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere che mi è, diciamo, del tuo carattere, della tua personalità, per quanto riguarda te come artista sul palco o anche nella collaborazione con gli altri, qual è secondo te la tua caratteristica che più ti ha facilitato e che cosa invece magari hai dovuto un po' plasmare, educare, non so, per poter essere efficace, diciamo?
0: Domanda difficile, personale.
1: No, se vuoi, se no, no, io
0: No,
1: sono curiosa.
0: cosa mi ha aiutato la mia socialità, sicuramente. Cioè, io più forse perché sono stata figlia unica, molto sola nella vita, appena sto con gente ci sto bene. Quindi comunque è un lavoro, diciamo 90% del tempo solitario, in cui studi da sola, soprattutto nel jazz, in cui non si fa particolarmente tante prove in gruppo, c'è
1: Sì.
0: tanto più lavoro a monte, no? Solitario. Quindi penso che la mia socialità mi ha aiutato tantissimo. Anche per esempio questo fatto che non ho un agente, quello che dico sempre è che come si sopravvive come artisti senza qualcuno che cerca un concerto è che ogni concerto deve portare un concerto. Cioè a ogni concerto devi avere qualcuno che ti dice io sono direttore artistico di questa sala e questo semplicemente per anche una presenza simpatica che ho sul palco, che faccio partecipare il pubblico,
1: Sì.
0: questo mi aiuta sempre tantissimo. So che sono, cioè, sì, mi ci conto sulla mia
1: Ma
0: sala.
1: traspare, si vede, sì, senz'altro.
0: E quello che mi ha un po' frenato sempre è in fondo una profonda insicurezza, un sentimento comunque di disturbare, di non essere. Allora, quando sono sul palco mi sento al mio posto, però ogni tanto mi sono vista tagliarmi l'erba da sola in certe situazioni e non buono, cioè so che potrei ricominciare perché. Non so, l'altro giorno mi hanno chiamato, mi hanno detto deve cantare per questo evento. Ci hanno espressamente chiesto di lei. A me proprio mi è venuto a dire: no, no, ma sicuramente avrò un'omonima da qualche parte. No? In quello l'agente è molto importante. Avere un buon agente vuol dire qualcuno che ti sa
1: Sì, che
0: dare
1: ti
0: più
1: fa.
0: valore di quanto non sai darti loro.
1: Ti capisco moltissimo perché anch'io sono figlia unica e ho girato di qua e di là nel mondo, per cui sì, se non, diciamo, se non ti proponi tu, diciamo, con un po' di, no, entusiasmo, tutte le volte ricominci da capo, c'hai amici sempre nuovi, no? E quindi non è facile. E sì, e io pure, anch'io sul palco sto benissimo, sono contentissima. Però sì, c'è un'insicurezza pure, ma forse di tanti artisti, insomma, no? Pure a me oggi mi è arrivata una richiesta di un'intervista, ho detto sicuro io, perché neanche, cioè non è che l'avessi chiesta, non me la, cioè mi è arrivata dopo tanto tempo, non so, ho detto no, sono proprio io, sì, bene.
2: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Allora, ecco, diciamo che ci abbiamo verso la fine di questa intervista sulle pillole di Sajazz con Sara Longo. Tu ce l'hai un progetto nel cassetto di quelli che vorresti fare un po' azzardati che non ti sei riuscita a organizzare bene?
0: Sì, sempre con questo mio binomio veneziano vorrei che componessimo. Perché lui è un eccellente arrangiatore, ma anche un buonissimo compositore e non prende il tempo di farlo. Quindi Adesso si sta costruendo una casa con sua moglie e i suoi due figli, quindi è impegnatissimo. Ma appena avrà finito dovremo metterci seriamente a lavoro perché quello è un lavoro molto lungo.
1: Ah, sì.
0: Però vogliamo fare un disco di brani nostri.
1: Bene, bene. E senti, allora, per concludere questa intervista, ci vuoi dire dove ti troviamo sul web, dove troviamo la tua musica? Insomma, facci sapere un po'.
0: Sì.
1: Fatti promozione, diciamo, di quella così standard.
0: Allora, direi prima di tutto su Instagram sono Sara Longo Sings, canta, su Facebook Sara Longo, ho un sito dove metto le mie date che è saralongosings.com.
1: Bene, direi che ora finiamo questa intervista che è stata piacevolissima, ho imparato tante cose di te. Tu c'hai qualche superstizione, qualche rito prima che sali sul palco?
0: A respirare.
1: Ah, vabbè, proprio come routine, ma non quelle cose che magari pacche sulle spalle tutti insieme. Yeah! No, no, semplicemente sali e doni te stessa. Va bene. Sara, ti ringrazio tanto. Ovviamente spero di venire a sentire i tuoi concerti. Invito tutti quanti a seguire Sara Longo sui suoi social, che in questo caso servono moltissimo. E alla prossima volta, Sara, grazie ancora.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao a tutti.

0: con Today abbiamo finito di ascoltare i brani di Sara e del suo album Mystery Tour. Questo in effetti è un brano originale proprio di Sara alla voce e Alvise Seggi al violoncello a 5 corde. Molto bello. Beh, io direi proprio tanta roba con Sara Longo. Mi piacciono molto i suoi brani e lei è simpaticissima, molto internazionale. Questo mi piace. E quindi c'è da aspettarsi ancora molto da lei, tante sorprese nuove, perché è molto creativa e collabora con tanti musicisti di talento. Quindi seguiamola, sicuramente la seguiremo, e voi seguitela nelle sue esibizioni, nelle sue performance di cui abbiamo parlato durante l'intervista. E quindi saluti a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao da Linda Gambino con le pillole di So Jazz.
1: Avete ascoltato le pillole di Sa Jazz con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
3: Radio Talpa presenta Partiamo insieme. Come, dove e con chi viaggiare nei paesi e tra i popoli. Conduce Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria.
2: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un abbraccio da Maurizio, benvenuti qui dallo studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7, in quel di Cattolica, per dare voce anche oggi a Raffaella Milandri, che è in collegamento telefonico. Noi naturalmente siamo qui per una nuova puntata del format di Raffaella Milandri, Partiamo insieme, e quest'oggi protagonista sarà l'Albania, visto che se ne parla tantissimo. Ciao Raffaella, ben arrivata ai nostri microfoni.
4: Salve Maurizio, salve a tutti i radioascoltatori di Radio Talpa.
2: E allora, perché l'Albania è diventata una meta turistica così popolare? Non si fa altro che parlare di Albania in questi giorni.
4: Ecco, l'Albania innanzitutto c'è da dire che offre dei luoghi storici, dei siti UNESCO che non potremmo immaginare, insomma. Quindi ci sono dai resti ottomani alle rovine romane, castelli medievali, e poi ci sono, ecco, bunker sovietici, quindi c'è veramente di tutto. E c'è da segnalare ad esempio tipo l'antica città di Butrinto nel sud del paese, Berat, Skutari, che sono invece più verso la Grecia, e poi ci sono tanti altri luoghi molto belli. E poi c'è da dire, oltre alle città storiche affascinanti, ci sono spiagge incontaminate, paesaggi mozzafiato, e quindi insomma, ecco, l'Albania sta attirando un numero sempre crescente di viaggiatori che cercano di andare anche fuori dagli itinerari turistici tradizionali, insomma. Però ovviamente anche in cerca di prezzi accessibili. Ecco perché fondamentalmente l'Albania è diventata una nuova meta turistica preferita anche dagli italiani. E la fuga da quello che è chiamato caro estate ha provocato proprio un record storico di partenze estive per Tirana. In una intervista di Repubblica la ministra del turismo Mirela Cumbaro ha spiegato che nel 2022 il paese ha accolto 7 milioni e mezzo di turisti stranieri, che è impressionante se consideriamo che l'Albania in realtà conta 2,8 milioni di abitanti. E quindi dice la ministra che nei primi 6 mesi del 2023 l'Albania è già stata visitata da 3,4 milioni di turisti stranieri, quindi il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2022.
2: Cosa ci dici del famoso post del Premier Rama?
4: Allora, ecco, cioè, questo post del Premier Rama è stato molto discusso, dove praticamente ha postato la foto del mercantile Vlora, carico di albanesi nel 1991, che sbarcavano in Italia, e invece insomma ha affiancato questa foto di una nave carica di turisti italiani che arrivano in Albania. Quindi ha paragonato i turisti italiani in Albania nel 2023 ai migranti albanesi in Italia del 1991. Diciamo che è stato un paragone abbastanza azzardato e spericolato, quello del premier albanese Edi Rama, e ovviamente che ha scatenato mille polemiche. E lui ha detto, ha affermato insomma, dall'Albania non si va più via come negli anni 90, anzi arriva gente dall'Italia, da quell'Italia che per gli albanesi una volta era un sogno, insomma. E Rama ha postato la foto del mercantile Vlora, sovraccarico appunto di albanesi, lo scorso 8 agosto, perché l'8 agosto era proprio la data in cui ci fu questo sbarco di 20.000 albanesi in fuga dalla loro patria, che sbarcarono a Bari, che tra l'altro insomma fu una cosa

0: all'epoca sembrava era qualcosa insomma di veramente particolare, che oggi invece non ci stupiamo purtroppo più.
1: Vogliamo un attimo anche parlare della questione dei prezzi in Italia? Vediamo un'infinità di post ovunque che ci segnalano aumenti davvero considerevoli qui nel nostro paese.
0: Allora, per quanto riguarda i prezzi in Italia, in realtà noi abbiamo un'Italia turistica fuori controllo, nel senso, lo sto sperimentando io stessa, che anche rimanendo a casa e vivendo insomma in una località turistica. Ci sono dei rincari, ma questi sono dei dati ottimistici, perché in realtà insomma, ho visto anche di peggio. Ci sono rincari anche del 50% per bar e ristoranti rispetto al 2022, del 30% per alberghi e case vacanza. E dicono che gli aumenti più consistenti siano stati registrati in Liguria, Toscana e Puglia e poi nelle cosiddette città d'arte tipo Venezia, Firenze e altre. Anche gli alberghi di categoria 3 stelle in Italia nel 2023 costano oltre il 30% in più che nel 2022. E poi praticamente c'è anche il discorso dibattuto dell'aumento del prezzo dei voli nazionali che registrano sempre ottimisticamente un più 45% rispetto al 2022, quando già c'era stato un aumento, ricordiamo nel 2022, del 128% rispetto all'anno prima. Quindi un volo che nel 2021 costava 100 euro, oggi costa in media 330. Diciamo che questo non può essere semplicemente giustificato con l'aumento dell'energia o con le normative sui carburanti, insomma, ecco, cioè, ovviamente, insomma, possiamo dire che ci sono delle speculazioni belle e buone dietro, insomma, a queste mazzate che si abbattono soprattutto sulla classe media, insomma. I costi della spiaggia, sempre molto ottimisticamente, sono aumentati, dicono le cifre, del 10%, quindi cioè, un mese di ombrellone e due lettini arrivano tranquillamente a costare 1.200 euro, che è una cifra che fa veramente impressione, molto più personalmente che non i 600 euro al giorno al Twiga di Briatore, insomma, Forte dei Marmi, perché cioè lì si sa che è un discorso per VIP, no? Quindi diciamo insomma i prezzi vanno automaticamente molto, molto su, però, ecco, però non parliamo di classe media, parliamo insomma di sicuramente di una classe privilegiata e benestante.
1: Alla fine, quanti italiani sono andati veramente in Albania?
0: Dunque, i dati, anche qui facciamo sempre appello al discorso dei dati ufficiali, dicono che nel 2022 sono stati 610.000 i turisti italiani che hanno trascorso le vacanze specialmente sulle spiagge albanesi, quindi soprattutto sulle coste. Ed è stato un aumento del 72% rispetto al 2021. Poi quest'anno il boom è continuato, quindi come dicevamo prima, su quei 3,4 milioni di stranieri di cui parlava la ministra del turismo Cumbaro, praticamente ci sono stati 310.000 italiani e quindi parlando solo di italiani un più 57% rispetto al 2022. Quindi diciamo che effettivamente l'Albania ha più turisti che residenti, se vogliamo, insomma. Però ecco, il discorso, come dicevamo prima, cioè ci sono delle bellissime località, non bisogna parlare solo del low cost, però ovviamente gli italiani in particolare, cioè, apprezzano sicuramente che una giornata in spiaggia costi 15 euro invece di 50 e un albergo possa costare la metà che in Italia, insomma, ecco, questi sono delle, cioè è una vacanza accessibile e diciamo al di là dell'Adriatico, molto a portata di mano.

0: Quindi, ecco, per quanto riguarda il discorso del mare, le località emergenti sono Ksamil, Saranda, Lukove, Oricum, insomma, tipo c'è cioè molto quotata Capo Rodonit per chi ama la natura un po' selvaggia, insomma, e la stessa Durazzo è piena di bellissime spiagge, insomma. E qui tornando al discorso della classe media, la classe media effettivamente va in vacanza a cifre che sono più giuste per i loro stipendi, che non avanzano, ma che rimangono sempre stabili. Quindi in proporzione spendiamo anche andando fuori, comunque spendiamo sempre di più di prima, e ovviamente la cifra delle vacanze rosicchia sempre di più in proporzione su quello che prendiamo. E quindi ecco, insomma, in sostanza era mentre chiaramente quando parliamo poi di tutti questi milioni di turisti, cioè dei 7,5 milioni di turisti stranieri, capiamo che comunque non è un fenomeno, cioè l'Italia, perché ha sempre avuto questo rapporto un po' diretto, se vogliamo, con l'Albania, ma in realtà diciamo anche di vicini, no? Come se si affacciassero l'uno sull'altra, insomma, però in realtà sono tanti i turisti anche da altri paesi che si stanno dedicando, si stanno, no, dirigendo verso l'Albania. E questo ovviamente fa riflettere, nel senso, ci possiamo tranquillamente immaginare che fra, non so, diciamo 2, 3, 4 anni al massimo, insomma, poi l'Albania purtroppo venga a costare come l'Italia, ecco, perché i prezzi poi si stanno purtroppo livellando, la globalizzazione ci porta a degli aspetti che non sono poi così positivi, insomma, diciamo. Quando si parla, insomma, di andare in vacanza in particolare, insomma, speriamo che ce ne siano, abbondino gli aspetti positivi in altro modo, insomma. E niente, grazie, grazie Maurizio, grazie agli ascoltatori e alla prossima puntata.
1: E allora, cari amiche e cari amici, anche per oggi siamo giunti al termine del format. Partiamo insieme, che ha visto protagonista l'Albania. Sicuramente vi avrà incuriosito, sicuramente vi avrà messo quella voglia di provare l'Albania, di recarvi in questo stato per vedere se poi le tante cose che si dicono sono reali. Ringraziamo come al solito Raffaella Milandri, puntuale nelle sue precisazioni su ogni argomento trattato, e ringraziamo tutti quanti voi che avete condiviso questo percorso turistico di oggi che ci ha visto in Albania, con Albania per tutti. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Partiamo Insieme, ha condotto Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria. Se volete porre domande o curiosità, inviatele a radiotalpas@gmail.com. Raffaella Milandri vi risponderà nelle prossime puntate.

Ciao a tutti, ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa. È di nuovo mercoledì ed è di nuovo Zoe, i 60 minuti in compagnia della musica di Stefano che spezzano a metà la settimana lavorativa. Quella di oggi è una puntata un po' diversa dal solito, con solo un paio di novità discografiche, solo due ma molto importanti, e tanti gioielli del passato che sono sicuro sarete felici di riascoltare. La scorsa settimana vi avevo anticipato la prossima pubblicazione di due grandi successi del 1985 dell'etichetta ZTT, ossia di Welcome to the Pleasure Dome dei Frankie Goes to Hollywood e di A Secret Wish dei Propaganda, entrambi usciti 40 anni fa, ma non ci sono ancora news su una riproposta del terzo loro grande successo, sempre del 1985, e quindi ci penso io a riproporvelo. Si tratta di Grace Jones e di un album che è famoso per essere stato costruito come un concept attorno a questo singolo brano, con diverse versioni e remix che esplorano tutte le sfaccettature della canzone. Grace Jones, nata in Giamaica, è molto più di una cantante, è un'icona culturale che ha mescolato moda, musica e arte performativa come nessun'altra. Proprio quello che ci vuole per iniziare la puntata di oggi di Zoe, Slave to the Rhythm.

Mica male come partenza, eh? Come vi avevo preannunciato, questa settimana ci sono alcune importanti uscite discografiche, sia italiane che internazionali, ma ce n'è una più oscura tutte le altre, perché venerdì scorso è stato pubblicato il nuovo album di Taylor Swift, evento che ha catalizzato l'attenzione dei media di tutto il pianeta. Taylor è stata ospite in tutti i più importanti late show negli Stati Uniti e per 3 giorni i cinema sono stati presi d'assalto dagli Swifties per vedere in anteprima The Official Release Party of a Showgirl. Il nuovo album è pressoché perfetto in ogni particolare e potete scommettere sul fatto che per diversi mesi vi bombarderà le orecchie in qualunque occasione. Il primo singolo, di cui è già in rotazione un video molto divertente, è The Fate of Ophelia, Taylor Swift a Zoe.

The Fate of Ophelia, questo è il primo singolo dal dodicesimo album in studio The Life of a Showgirl. Il brano è stato scritto e prodotto da Taylor insieme ai suoi collaboratori storici, cioè Max Martin e Shellback. La canzone fa riferimento all'Ophelia di Shakespeare, dell'Amleto precisamente, e racconta di come l'amore l'abbia salvata dal destino tragico del personaggio, un tributo probabilmente al suo fidanzato, Travis Kelce. Proprio un paio di sere fa, cambiando discorso, a Milano ha fatto tappa l'unico concerto italiano di Olly Johnson, noto soprattutto per essere stato il cantante e frontman dei Frankie Goes to Hollywood. Ovviamente gran parte della setlist proveniva proprio dal repertorio del suo ex gruppo, ma non dobbiamo dimenticare che Olly Johnson ha anche realizzato alcuni lavori solistici più che dignitosi, in particolare quello che state per ascoltare e che si chiama Americanos.

Holly Johnson, Americanos, brano tratto dal suo album di debutto solista Blast del 1989, pubblicato dopo la separazione dalla band che lo aveva reso famoso. Americanos raggiunse la posizione numero 4 nelle classifiche britanniche, dimostrando che Holly poteva brillare anche da solo, grazie a quella voce straordinariamente potente e soprattutto a quella teatralità che lo ha sempre contraddistinto. Non ero presente l'altro ieri al suo concerto al Teatro Arcimboldi di Milano, ma dalle recensioni pare ne valesse davvero la pena. Restiamo in questo tempo e in questo luogo, cioè nel Regno Unito della seconda metà degli anni Ottanta. Lui è Howard Jones, che nel 1986 pubblica il suo terzo album One to One. Questa si chiama All I Want.

0: All I Want con la voce di Howard Jones. I suoi primi due album erano stati grandissimi successi, mentre già dal terzo le vendite iniziarono a calare vistosamente, quindi è normale ascoltare sempre i singoli precedenti, ma bisogna ammettere che questa All I Want aveva davvero le caratteristiche giuste per essere definito un grande singolo.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Notiziona, fino al 26 ottobre a Torino sarà esposta la DeLorean originale, protagonista del film Ritorno al Futuro, quella disegnata da Giorgetto Giugiaro, che Robert Zemeckis trasformò in una macchina del tempo, in una saga che ancora oggi appassiona come 40 anni fa. Tutto di quei film è diventato mitico, anche ovviamente la musica, con due brani di Huey Lewis and the News che sono entrati nella storia della musica. Questa è, per l'appunto, Back in Time.

Back in Time dei Huey Lewis and the News, tratta dalla colonna sonora di Ritorno al Futuro del 1985, colonna sonora che raggiunse ovviamente il numero uno nelle classifiche americane Billboard Hot 100 e fu nominata all'Oscar come miglior canzone originale per The Power of Love. Back in Time potrebbe essere anche il titolo di questa puntata di Zoe, perché ho espressamente voluto rispolverare alcuni singoli di grande successo di tanto tempo fa e che magari non vengono trasmessi molto spesso. Molti di questi erano anche dei veri e propri riempipista per le discoteche. Un complesso che ha spopolato in questo settore è certamente quello che stiamo ascoltando. Loro si chiamano Imagination.

atmosfere soul and R&B con gli Imagination e Music and Lights. Questo brano del 1982 è tratto dall'album In the Heat of the Night, che è il debutto del trio britannico. I loro nomi erano Lee John, Ashley Ingram e Errol Kennedy, e hanno portato un sound sofisticato che mescolava soul, funk e disco. Ed ora una vera e propria meteora. Loro sono gli Industry.

di Stranger to Stranger. Come dicevamo, si è trattato di una meteora, di un successo fulminante che non si è più ripetuto, facendo scivolare gli industry nel dimenticatoio. Tutto il contrario di quello che è accaduto agli Eurythmics, che invece di successi ne hanno macinato davvero a dozzine. Well,

Eurythmics, Missionary Man, tratto da Revenge, il quinto album del duo formato da Annie Lennox e Dave Stewart. Fu un successo soprattutto negli Stati Uniti, dove raggiunse il primo posto in classifica. Il video della canzone, molto particolare, vinse il Grammy Award per il miglior video musicale nell'anno seguente, nel 1987. A proposito di fenomeni mondiali, ce n'è stato uno anche in lingua tedesca. Rock Me Amadeus di Falco. Questo brano del 1985 è tratto dall'album Falco 3, o forse sarebbe meglio dire Falco Dry, e raggiunse il numero 1 nelle classifiche degli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in molti altri paesi. È l'unico singolo in lingua tedesca ad aver raggiunto la vetta della Billboard Hot 100.

ci siamo spostati a Glasgow in Scozia, gli Hips Way con The Broken Ears, un sound che mescolava pop, soul e jazz con grande classe. Purtroppo la band ha avuto vita breve, ma il loro album di debutto, che si chiamava proprio Hips Way, rimane un piccolo gioiello del pop di quegli anni, pieno di melodie raffinate e arrangiamenti molto curati. Basti pensare che vennero estratti ben 4 singoli da questo LP. Non molto più longevi furono i Fine Young Cannibals, la cui carriera durò solo per 2 album. Uno dei loro ultimi singoli era questa deliziosa Blue.

Si sta parlando nuovamente dei Fine Young Cannibals in questi giorni perché ricorre il quarantennale del gruppo e per l'occasione verrà pubblicato un cofanetto con 4 CD intitolato per l'appunto Fine Young Cannibals 40, con i due album e parecchi remix ed inediti. Inoltre il cantante Roland Gift ha annunciato per l'occasione un piccolo tour del Regno Unito in cui riproporrà i successi del gruppo. Ed anche il prossimo brano ci viene proposto da un gruppo che ha inciso solo 2 album, gli House Martins. Questa si chiama I Smell Winter.

0: House Martins, la band di Hull con il loro album d'esordio London Neil Hull 4 e uno dei brani più sottovalutati della raccolta I Smell Winter.
1: RadioTalpa.it

e di meteora in meteora ci spostiamo a Liverpool con i Flock of Seagulls. Questa è The More You Live, The More You Love.

siamo in chiusura di puntata e oggi la chiusura è particolare per Zoe, perché cosa rara, ho osservato una nuova uscita per terminare il programma e cosa ancora più rara, si tratta di un brano italiano. Ritengo che in un momento critico come quello che stiamo vivendo, un momento di raccoglimento per pensare non possa farci male, ed è un pensiero dedicato a tutte le persone comuni che danno ogni giorno il proprio contributo per provare a migliorare questo mar-

0: Attoriato pianeta. Ci lasciamo dunque con l'ultimo singolo di Fiorella Mannoia e ci diamo appuntamento alla prossima puntata, come sempre, il mercoledì e il sabato alle ore 13. Fiorella Mannoia, eroi. Ciao a tutti.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Sono Jazz di Just Train, in studio con voi Francesco Sciarretta, come ogni settimana qui in radio, un'ora insieme, una puntata oggi dedicata alle cover band che affrontano un repertorio di brani fra i più famosi, come il primo che ascoltiamo in trasmissione, I Wish, di Stevie Wonder, con la sassofonista Mindy Haber e la cantante Judith Hall dal vivo, I Wish.

I Wish con la musica di Stevie Wonder è un omaggio alla sua grande vena creativa da parte di due artiste come la sassofonista Mindy Abbey e la cantante Judith Hill dal vivo e una loro performance con questa versione di I Wish. Brano inserito in un disco del 1976 come Songs in the Key of Life per Stevie Wonder. Prossimo ascolto ancora un classico come questa I Love You More Than You'll Never Know, scritto negli anni 60 dai Blood, Sweat & Tears, con la versione questa volta di un gruppo russo di musicisti preparatissimi, si chiamano Leonid & Friends.

0: I Love You More Than You'll Ever Know, un omaggio voleva essere a due grandi artisti come Otis Redding e James Brown da parte di Al Kooper, uno dei fondatori del gruppo Blood, Sweat & Tears. Questa era la versione di una cover band molto attrezzata artisticamente, ottimi musicisti, si chiamano Leonid and Friends. Musica italiana adesso con una rilettura da parte di un chitarrista bravissimo, si chiama Guido Della Gatta, che riprende una canzone scritta da Pino Daniele, molto romantica come E cercami capì, voce e chitarra Guido Della Gatta.
1: Dici,

Ancora una cover ripresa questa volta da Gregory Porter con Jamie Callum, è un brano scritto negli anni 60, esattamente nel 1964, da tre autori come Benny Benjamin, Gloria Caldwell e Saul Marcus, brano scritto fra l'altro per Nina Simone. E abbiamo proposto al vostro ascolto una versione appunto di Gregory Porter, cantante afroamericano, fra soul e jazz, e il pianista e cantante Jamie Callum con questa loro interpretazione di Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Babylon Sisters, Eric Poirier alla trompette.
1: Una cover ripresa dai Dr. Wu, formazione che rende omaggio agli stili Dan, e li abbiamo ascoltati con una convincente performance e una rilettura di questa celebre Babylon Sister per Dr. Wu, che rendono omaggio per l'appunto a questa storica formazione newyorkese degli stili Dan. Quasi a metà percorso su Jazz Train, fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, e vi presento ora una realtà nata dalle parti di Toronto, siamo in Canada, si chiamano Choir e affrontano cover di diversi artisti e di diversi generi musicali. In questo caso vi propongo una loro versione di Heroes scritta da David Bowie, con la partecipazione straordinaria di David Byrne dei Talking Heads, è un coro di non professionisti, un bel progetto che vale la pena ascoltare con grande attenzione. Choir, Heroes.

0: Let's hear it for David Byrne, everybody.
1: Un brano uscito con un disco di David Bowie parecchi anni fa, 1977, Heroes, ripreso da un progetto musicale come Choir Choir Choir canadese. L'ospite e la voce solista era quella di David Byrne dei Talking Heads. Dopo Choir Choir Choir restiamo in tema di cover, questa volta con una cantante intonatissima e molto sensibile, si chiama Sara Bareilles, è californiana e affronta il repertorio del cinema in musica con una sua interpretazione di un brano estratto dalla colonna sonora di Jesus Christ Superstar. Il brano è I Don't Know How to Love Him, Sara Bareilles.

album della settimana abbiamo scelto un disco di fine anni 60 per una band inglese, si chiamano Rare Bird, attiva fra gli anni 60 e 70. Questo è un disco del 1969, come Rare Bird per l'appunto. L'estratto, questa è piuttosto famosa, Sympathy, per Rare Bird, album della settimana su Just Rain.

In radio la voce di una giovane artista jazz, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un suo imminente lavoro discografico e in questo caso il suo pensiero va a un grande autore come Burt Bacharach e reinterpreta un suo classico fra i tantissimi come questa Close to You proposta in radio. Su Just Train una coppia di artisti, si chiamano Pamplemousse, ovvero sia il pianista e autore Jack Conte con la sua compagna di vita anche, oltre che d'arte, Natalie Down, che suona fra l'altro il basso, e con i loro amici insieme affrontano una cover di Miles Cyrus. Siamo su un fronte decisamente pop, il brano è Flowers con Pamplemousse.

Negli anni 30 Edgar Sampson scrisse questa celebre canzone come Stompin' the Savoy, uno standard del jazz ripreso dalla band di Clifford Brown su Jazz Train, e il percorso in musica prosegue con un classico, questa volta del soul, come Never Can Say Goodbye, scritto al tempo per i Jackson 5 da parte di Clifton Davis, ed eccoli qua, Jackson 5, Never Can Say Goodbye.

con I Never Can Say Goodbye. Siamo nei primi anni 70 con una interpretazione famosissima dei Jackson 5, brano scritto per loro da Clifton Davis, e così siamo giunti quasi in chiusura con la musica alla radio per Just Train, ma in tempo per proporre un artista contemporaneo, tastierista e produttore geniale. Si chiama Valery Stepanov, russo, un talento vero e proprio delle tastiere e degli arrangiamenti, e con la sua band rende omaggio a un autore come Pastorius, come Jaco Pastorius per l'esattezza, bassista dei Weather Report, compositore e musicista per molti versi rivoluzionario. E con The Chicken ci salutiamo, l'appuntamento con Just Train è alla prossima qui in radio, e allora vi lascio con Valery Stepanov e la sua band e questa versione incredibile di The Chicken. Valery Stepanov.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

departed order. You said you don't need paper. I'll let you go.

Buongiorno carissimo ascoltatore. Questa è una puntata particolare di Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro che va online su Radio Talpan tutti i giorni, dalle 8 alle 9. La puntata di oggi è specialissima perché è dedicata al luogo ove ha la sede Radio Talpaz, ovvero Cattolica, in provincia di Rimini. Ascolteremo autori e gruppi legati a questa città, o perché ci sono nati o perché le hanno dedicato un brano musicale. Nell'ordine seguiranno i suoni e le voci tratti da un documentario di Federica Magnoni, Luca Mele, gli Aratari, Mickey and the Mouses, Martina Grossi con Anselmo Pelliccioni, Caterina Colombaroni con Dimeo e Gargamelli, Samuele Bersani con Franky High Energy, Daniele Baldelli, Pop X, Bademeisters, Horrible Porno Stuntman, Sip and the Enel Boys, Secondo Casa Dei, Samuele Bersani con Goran Bregovic, Giorgio della Santina con la Big Band, Monotapes, per finire con Monotapes. Dunque, buon ascolto di questo bolirone di musica assolutamente cattolichina. Anzi, no, catulghina.

0: io quando vengo, metto i piedi nella sabbia a aprile, mi si apre il cuore tutti gli anni, so proprio è una sensazione, per me non c'è l'altro posto, la Cattolica è più bello della spiaggia, in qualsiasi punto la si prende.
1: Una volta Cattolica era un importante centro peschereccio e quindi la sua principale economia era marittima. Poi dopo, piano piano, con il passare degli anni e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, Cattolica piano piano si è orientata verso l'ospitalità, perché è un po' congenito nelle caratteristiche psicologiche della gente locale.
2: È dalla seconda metà del Seicento e soprattutto nel Settecento che, in maniera direi dirompente, noi assistiamo a questa nascita, ma soprattutto a uno sviluppo veramente straordinario di una comunità che affronta il mare anche sotto il profilo di utilizzarne la produzione ittica.
3: Sentivo che sotto coperta c'era qualcuno che si muoveva. Allora ho chiamato Ba. Dal boccaporto del motore è venuto fuori il più bel ragazzo il più bel ragazzo che io avessi mai conosciuto. Bello, nero come la pece, tutto sporco. Si vedeva il bianco degli occhi e dei denti. Però io ho visto che era bello.
4: La prima volta che sono andato in mare sono stato male, malissimo, perché ho sofferto il mal di mare. Ero piccolissimo, avevo 5 anni e non andavo ancora alle scuole elementari. Dentro di me dicevo, guai, non farò mai il pescatore. Piano piano ho cominciato a piacermi la barca a vela, perché la vela sul mare è la cosa più bella che ci sia.

0: c'era più barche, c'era più rispetto, c'era più di tutto. Adesso un anziano non conta più niente, mentre invece una volta ci davamo del voi, del lei, del tu, poco del tu.
1: Qui ci sono stati 30 cantieri in tutto sto spazio qui intorno e tutti facevano la barca.

0: L'unico divertimento che avevano queste genti di mare era nel giorno di riposo, la domenica, facevano le scampagnate e andavano per le osterie a fare questi bei canti.
1: Dopo la guerra, perché c'era la miseria i primi anni, mi ricordo, i primi anni dopo la guerra, ma dopo subito la gente reagì e si cominciò subito a fare alberghi con tanti debiti e nacquero proprio i primi locali, i primi dancing a Cattolica, che anche quelli purtroppo sono andati in estinzione.
2: Era un divertimento, era un ridere. Si faceva mattina volentieri, si passeggiava tutta la notte, non avevi paura di nessuno. E... indimenticabile.

tubi di cemento, scatoloni, pannolini, sacchi di immondizia messi come pali dai bambini, l'ambulanza della Croce Rossa, c'è qualcuno che sta male, il prete prepara la chiesa per il funerale.

in un secondo benedetto. Pronto chi parla, sono Chicco, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona. Basta un cacciavite per entrare in paradiso. Un cacciavite, aspettami che arrivo. Prendo il motorino e in un minuto sono lì.

Romagna Mia, scritta da Secondo Casadei, eseguita da Bersani e da Bregovic, con la grande orchestra dei funerali e matrimoni.

Questa era musica esclusivamente cattolichina, ovvero suonata o cantata da autori e gruppi legati, per nascita o simpatia o altro, alla città di Cattolica, in provincia di Rimini, in Italia. Nell'ordine avete ascoltato? Suoni e voci tratti da un documentario di Federica Magnoni. Luca Mele, gli Aratari, Mickey and the Mouses, Martina Grossi con Anselmo Pelliccioni, Caterina Colombaroni con Dimeo e Gargamelli, Samuele Bersani con Frankie High Energy, Daniele Baldelli, Pop X, Bademeisters, Horrible Porno Stuntman, Sip and the Enel Boys, Secondo Casa Dei, Samuele Bersani con Goran Bregovic, Giorgio della Santina con la Big Band, Monotapes. Tutti insieme a formare una puntata speciale di Avatar, programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni, dalle 8 alle 9, su Radio Talpaz, la radio internazionale che ha la sua sede proprio a Cattolica. Bene, ho detto tutto. A risentirci domani. A salute!

0: Bentrovati a Ora Musica. Ora Musica è la vetrina della musica indipendente. Oggi sabato, Ora Musica formato weekend, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare le novità che vi ho presentato durante la settimana. Bene, io sono Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare con voi le novità, ma prima un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1987.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: Samuele Cavallo oggi con noi a Ora Musica, nuda in una cabriolet è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui,
1: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe anche di molto belle, quindi Nuda in una cabriolet un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk, quindi sono felice di presentarla.
0: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa, mi piace cantarla perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre, è inutile adesso far finta di niente, non è così?
1: Sì, è proprio il groove che mi trascina e penso che, spero insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro, quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
0: Stai girando a proposito di live comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che sei molto di più dell'attore di Un Posto al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
1: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella di Samuele Cavallo è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse. Anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, Samuele Cavallo. So che sei in crociera, ma per lavoro, quindi
1: sei sui mari. Sì, sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
0: Ripagato dei risultati.
1: Sì.
0: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet. Grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
1: Grazie Riccardo, grazie infinite.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai. Un giro nella tua testa e lo farei. Butto nel fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Samuele Cavallo, Nuda in Cabriolet è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora.
1: Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale. Billy Idol. Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dall'irrigidimento, dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare uno stupore incantato nel confronto delle cose. Giovanni Allevi, come la musica di Radiotalpa.it.

0: tu e ho iniziato a stonare.
1: Ora musica Sophie LaRouge con il nuovo singolo che chiude il suo EP dal quale abbiamo già ascoltato altri estratti. Ora musica, le novità indipendenti arrivano tutti i giorni e adesso vi presento Aria, il singolo firmato VMS.
2: Fai

WMS, nuovo singolo, novità al primo ascolto della scorsa settimana, adesso inserito in programmazione, si chiama Aria, l'hai ascoltato qui a Ora Musica. Nel bene e nel male è invece la nuova canzone di Tony Colombo, tra le nostre novità.

0: Nel male per sempre ti amerò, bellissima dedica d'amore, nel nuovo singolo di Tony Colombo, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Le riserve di petrolio dureranno ancora 10.000 giorni. Vuoi dire che ci restano 10.000 giorni per trovare una fonte d'energia alternativa? No, voglio dire che ci rimangono ancora 10.000 giorni per fare rock and roll. Joe Strummer, ascoltando RadioTalpa.it.

Si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti. Questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

mondo sia tondo. Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

E siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano,

Stazione Utopia con Barbara Guerra, si parlerà di musica e poesia ogni domenica alle ore 22, in replica il mercoledì sempre alle ore 22 su Radio Talpa Web Radio.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: La tua vita è la tua vita. Non lasciare che le batoste la sbattano nella cantina della rendevolezza. Stai in guardia. Ci sono delle uscite. Da qualche parte c'è luce. Forse non sarà una gran luce, ma la vince sulle tenebre. Stai in guardia. Gli dèi ti offriranno delle occasioni. Riconoscile, afferrale. Non puoi sconfiggere la morte, ma puoi sconfiggere la morte nella vita qualche volta. E più impari a farlo di frequente, più luce ci sarà. La tua vita è la tua vita. Sappilo finché ce l'hai. Tu sei meraviglioso. Gli dèi aspettano di compiacersi in te.

l'ultima nota del tuo addio. Mi disse che non sapevo nulla e che arrivavo al tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, fra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti. Che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol raddoppiano la fame dell'orecchio, che è la strada e la polvere la ragione dei passi, che la via più breve fra due punti è il giro che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un pezzo di Vivaldi, che i geni gentili stanno nelle bottiglie di buon vino. Una volta imparato tutto questo, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto, palpitante, scrissi la più bella storia d'amore. Ma, come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e aver dubbi. Così, ancora una volta, facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente, seppi che la mia opera era scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

0: Ci sono persone che possono amarsi anche se non decideranno mai di stare insieme, o semplicemente senza mai dirselo, perché un tacito accordo li lega. Ci sono, ci sei, ma non saremo. Accade. E questi legami sono talmente forti che fanno da ponte o da spinta quando uno dei due è in difficoltà. E poi ci si racconta senza vergogna, senza pudori, senza pregiudizi, perché l'uno è legato all'altro da qualcosa che non ha nome, né tempo, solo magia. Ci sono persone che insieme sarebbero due gocce di sangue che scorrono nella stessa vena, ma che non si possono avere, solo desiderare, che scatenano una fame d'amore, una voglia di darsi davvero assurda. Sarebbe meglio staccare, ma non ce la fanno e si rendono conto che non possono perdersi. E allora la loro assenza è presenza costante. Nei silenzi si fanno sentire, addosso, si allontanano, ma non vanno via, dimorano, restano, anche se non rimangono, dentro.
1: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.

0: No, non voglio baciarti in una giornata di sole. Non voglio che sia estate. Non voglio che sia in mezzo alla folla. Vorrei baciarti in una di queste sere d'inverno, quando il sole scolora nel grigio e nel freddo, quando sarà più facile trovare insieme l'alba dentro l'imbrunire.
1: A radiotalpa.it il meglio della discografia internazionale.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone, il rissoso. Tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. Tutti dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie e Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una d'un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio vicino a Ella, Kate e a Meg. Tutte dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, il vecchio Tony Kincaid e Sevigny Houghton? E il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione. Tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato, e i loro orfani in pianto. Tutti dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che giocò con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo? Eccolo, ciancia di pesce fritto di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield.

si incrociarono un breve istante, il tuo sguardo e il mio, e seppi all'improvviso, non so se anche tu, che in un tempo, senza anni né orologi,

Volevamo costruire assieme una casa bella e tutta nostra, alta come un castello per guardare oltre i fiumi e i prati su boschi silenti. Tutto volevamo disimparare ciò che era piccolo e brutto. Volevamo decorare con canti di gioia, vicinanze e lontananze, le corone di felicità nei capelli. Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia. Ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti.

il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
2: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track, Middle of Nowhere, prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album. La solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Kacey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isaacov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Kacey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi dove protagonista insieme a Casey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestone. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgraves. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgraves.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro. Il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

Ciao a tutti e ben ritrovati da parte di Stefano. State ascoltando Zoe come tutti i mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa. Questa è la seconda parte del nostro special per rivivere la storia della disco music attraverso i brani più indimenticabili che nell'arco di pochissimi anni hanno reso questo genere uno dei più amati dagli ascoltatori di ogni parte del globo. La scorsa settimana eravamo partiti dagli albori a metà degli anni 70 ed eravamo giunti fino a quello che è stato il momento di massimo splendore di questa avventura musicale, ossia la pubblicazione del film Saturday Night Fever e della sua colonna sonora, che resta probabilmente il compendio imperdibile per i cultori della disco. Sempre nel 1977 esce un brano che, più che un singolo, è un salto in avanti nel tempo, quello che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, Donna Summer con I Feel Love. Ancora una volta la produzione c'è Giorgio Moroder, che decide di spingersi ancora oltre, costruire quasi tutto il brano su dei sequencer e dei sintetizzatori con un basso elettronico che gira come una macchina perfetta per tutta la durata del brano. All'epoca è una vera e propria rivoluzione. Niente grande orchestra, niente fiati, niente archi classici della disco, ma un tappeto elettronico ripetitivo, ipnotico, sopra il quale la voce di Donna Summer emerge con una sensualità che diventa quasi aliena. Brian Eno, dopo averlo ascoltato, disse a David Bowie che stava sentendo il futuro della musica da discoteca, e in effetti da lì in avanti tutta la dance elettronica, dalla house alla techno, guarderà a questo pezzo come ad una pietra miliare. È una disco che sembra già arrivare dagli anni 80 o 90, minimalista, ipnotica, quasi trance, però ancora legata ad un'idea di canzone pop grazie alla melodia vocale di Donna Summer, che è assolutamente insuperabile. La disco stava conquistando sempre nuovi spazi e il fatto che si proponesse come la musica che abbatteva ogni tipo di barriera contribuì a diventare la colonna sonora dei club gay di tutto il continente americano, in particolare San Francisco, dove la comunità gay era una vera e propria potenza che già da tempo aveva rinunciato a nascondersi, come invece ancora non accadeva nelle realtà più retrograde degli Stati Uniti. Da questa esperienza esplose il fenomeno Sylvester e la sua hit You Make Me Feel Mighty Real.

Uscita nel 1978, questa canzone è un inno alla libertà di esprimere la propria identità senza filtri, sullo sfondo di piste come quelle della scena club californiana. La produzione, come avrete notato, è più veloce, più elettronica rispetto a molte altre hit disco dell'epoca. È uno dei prototipi del suono che oggi chiamiamo high energy, che dopo qualche anno diventerà fondamentale per la dance. Il testo è apparentemente semplice, ma in realtà è potentissimo. Mi fai sentire veramente reale in un mondo che chiedeva continuamente, come dicevamo poc'anzi, di nascondersi, di ghettizzarsi. La performance vocale di Sylvester, androgina, acrobatica, è un pezzo di storia a sé. E non è un caso se una sua famosa cover verrà portata al successo da Jimmy Somerville un decennio dopo circa. You Make Me Feel Mighty Real è la prova che la disco è stata anche, e forse soprattutto, una musica di liberazione. E ritorniamo a Gloria Gaynor, ma ora con quello che è forse l'inno più universale della disco.

Gloria Gaynor, I Will Survive. La canzone esce nel 1978 e inizialmente è il lato B di un singolo, ma i DJ, attratti dal testo e dall'energia del brano, cominciano a preferirla talmente tanto da spingerla in cima alle classifiche. Il testo è una vera dichiarazione di indipendenza dopo una rottura. Parte dal dolore, ma arriva fino a un sono sopravvissuta e non ho più bisogno di te, che milioni di persone hanno sentito come proprio. Per questo verrà adottata come inno in tantissimi contesti, dal movimento femminista, dalla comunità gay, da chiunque si senta uscito da una situazione difficile e voglia cantare la propria rinascita. Musicalmente è davvero una disco classica, con gli archi, pianoforte, un crescendo emotivo perfetto. Ogni strofa alza la tensione finché il ritornello esplode come quello che deve essere, cioè una vera e propria liberazione. Ma qualcuno ha ancora voglia di sparigliare le carte e di creare qualcosa di nuovo, una disco music estremamente sofisticata. Questi qualcuno sono gli Chic.

The Freak, loro sono gli Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards, che oltre a essere musicisti straordinari sono anche produttori con una visione molto precisa, poche note, suonate benissimo e un groove che non molla mai. The Freak nasce da un episodio di rifiuto. Rodgers e Edwards vengono respinti all'ingresso dello studio 54 nonostante l'invito e, per sfogarsi, iniziano ad improvvisare un riff chiamando il locale in maniera molto meno educata. Solo in un secondo momento trasformano il tutto in freak out, rendendo l'episodio, che era negativo, in un invito a ballare. Il brano è costruito sulla chitarra ritmica di Nile Rodgers.

YMCA, uscito nel 1978, un singolo costruito a tavolino dai produttori dei Village People, che giocano apertamente con i codici della cultura gay americana. Ricorderete i personaggi, il cowboy, il poliziotto, l'indiano, l'operaio, eccetera, eccetera. La YMCA, cioè la Young Men's Christian Association, è ufficialmente un'organizzazione giovanile cristiana, ma ovviamente nella lettura queer diventa anche un luogo di incontro, di comunità, di socialità maschile. Il testo della canzone è ambiguo quanto basta. Da un lato parla di un posto dove trovare supporto e istruzioni per la vita adulta, dall'altro è chiaramente un invito ammiccante a divertirsi tra ragazzi. Non so se lo avete notato, ma tutti i brani ascoltati sinora sono datati 1978, un anno d'oro per la disco. E lo stesso vale per il prossimo brano, con cui ci spostiamo a New York.

Con i Blondi e la loro Heart of Glass vediamo come la disco invade anche la scena rock e new wave. La band di Debbie Harry nasce nel circuito punk new wave di New York, ma a un certo punto decide di sperimentare con i ritmi disco che erano allora al massimo splendore. All'epoca alcuni fan puri della scena punk storcono il naso. Una band del CBGB che fa disco, col tempo si capirà che è uno dei primi veri crossover fra rock alternativo e dance. È una canzone che sposta l'asse. Dopo Heart of Glass sarà sempre più normale che artisti rock flirtino con i beat da discoteca. Il caso più incredibile riguarderà i Pink Floyd, la cui Another Brick in the Wall ha un sottofondo ritmico chiaramente disco, e molti fan della prima ora non glielo perdoneranno mai.

The Michael Vager Band con Let's All Chant, che rappresenta la disco più tribale e collettiva. Il celebre Ua Ua è una specie di mantra che, ripetuto, crea un effetto quasi ipnotico sulla pista. Infatti è una traccia pensata più per i club che per le radio, ed è per questo che molti DJ la adorano, perché permette di costruire momenti di trance collettiva in cui il pubblico canta e risponde come un unico grande coro.

Le Sisters Lage, We Are Family. Dicevamo che il brano, scritto e prodotto da Nile Rodgers e Bernard Edwards, cioè gli Chic, esce nel 1979 e diventa da subito molto più di una semplice hit. È un inno alla famiglia, alla sorellanza, alla comunità. Infatti è cantato da quattro sorelle di Philadelphia. Siamo entrati nella fase temporale che definisce la fine della disco music, ma ci sono ancora alcuni pezzi veramente importanti, anzi imprescindibili da ascoltare. Il primo deriva da un brano originale Soul di Eddie Floyd del 1966, ma nel 1979 viene trasformato in una potentissima cover disco, con tanti arrangiamenti, fiati, archi, che spingono il brano su un piano completamente diverso dall'originale. E così abbiamo la rivelazione di Emmy Stewart. Questo si chiama Knock on Wood.

Amy Stewart, Knock on Wood, un esempio perfetto di come la disco abbia saputo rileggere i classici soul, dandogli una seconda vita nelle discoteche e spesso portandoli a un pubblico completamente nuovo. Nello stesso periodo un'altra grande solista realizza un altro grande successo. Lei si chiama Anita Ward e questa è Ring My Bell. I'm

un finale tutto al femminile, dopo Amy Stewart, dopo Anita Ward, un altro grande successo e ancora una volta una grande produzione degli Chic arriva da Diana Ross.

Dopo una carriera già straordinaria fra le Supremes e le hit soliste, Diana si affida proprio agli Chic per la produzione dell'album, appunto chiamato Diana, da cui è tratto questo singolo Upside Down.

È una disco music già molto anni 80 nel suono, è più essenziale, è meno orchestrale, è più orientata alle radio e ai nuovi standard pop. E questa transizione tra disco music e dance anni 80 si completa con questo singolo di enorme successo.

Lip Sync Funky Town. Il brano uscito nell'80 è costruito su un groove elettronico in cui i sintetizzatori hanno un ruolo centrale, quindi linee di synth, bassi sintetici, effetti che rendono questo pezzo molto più vicino al suono che dominerà il nuovo decennio. Per molti Funky Town è uno degli ultimi grandi classici dell'era disco e allo stesso tempo una porta aperta verso la synth pop e la dance elettronica che arriveranno subito dopo.

Il tempo è tiranno, ci sarebbero molti molti altri pezzi per celebrare la disco music, ma la cosa migliore per farlo è proprio chiudere con un brano intitolato Celebration dei Kool & the Gang, sempre del 1980.

E con questo brano chiudiamo questo viaggio nella disco music, dalle prime luci soul e funk di metà anni 70 fino ai brani di fine decennio che già guardano agli anni 80 e alla nascita della moderna dance. Siamo passati dai club underground alle colonne sonore, alle classifiche, ai grandi inni popolari, e abbiamo capito che la disco music ha lasciato un'eredità enorme che ancora oggi sentiamo in tantissimo pop, in tantissima musica elettronica, nella house. Ci saranno altre puntate monografiche di Zoe molto presto, ma dalla prossima settimana riprendiamo quella che è la normale programmazione. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto, vi aspetto la prossima settimana sempre sulle onde di Radio Talpa, sempre insieme a Zoe. Non dimenticatelo, non mancate. Ciao a tutti.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
0: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Hideout, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta. E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Ballou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Ballou, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi, Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
2: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chilling Me Softly.
5: Un programma di Patrizio Sigona.
2: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.
6: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
7: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
8: Radio Talpa, only the best.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Bentornati, sta per iniziare una nuova puntata di Pillole di Sages.
2: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
3: Le pillole di Sages.
2: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
1: Buon ascolto.
4: Eccoci a una nuova puntata di Le pillole di Sa Jazz. Io sono Linda Gambino e hello everybody. Hi, how are you? I'm going to speak and I'm going to tell you about a lady that sings jazz real well. Questa introduzione così in lingua, diciamo, è fatta perché ho intervistato Marianne Sullivan, una cantante newyorkese di origini portoricane. E lei praticamente è in tournée in Italia con il trio di Daniele Gorgone. Io Daniele Gorgone lo conosco, lui è un pianista bravissimo, ci ha anche suonato insieme. Io ho approfittato che loro fossero vicini, esattamente a Bologna, alla Camera Jazz, e sono andata a intervistarla. Marianne Sullivan è una persona molto aperta, molto comunicativa, solare, quindi è stato un piacere parlare con lei. Sono andata a sbirciare sul suo sito e sul suo sito, sulla sua biografia, c'è scritto, e ve la leggo: Marianne Sullivan è una vocalista jazz conosciuta per le sue performance espressive e magnetiche e il suo modo di interpretare i brani che canta in maniera molto originale. Sia nelle ballade più intime che quando si lancia nello swing più dinamico, offre un'esperienza molto coinvolgente. E addirittura Christian McBride, con cui lei ha suonato, dice di lei: sono sicuro che apprezzerete la ricchezza e la pienezza della sua voce e la sua straordinaria capacità di comunicazione. È un artista sensibile e potente, una voce funky ma anche delicata. Bene, Marianne Sullivan è tutto questo. Ha studiato al Berklee College of Music di Boston e al Conservatorio del New England, sempre appunto a Boston, e insegna al Dipartimento di Jazz Vocale all'Università di Syracuse. Ma soprattutto ha al suo attivo una lunga carriera di live, di esibizioni live con grandi artisti, perché già da quando studiava lei cantava 5 o 6 volte a settimana, quindi di esperienza ne ha tantissima. E quindi adesso parliamo con lei e sentiamo che ci racconta.
3: Le pillole di Sa Jazz.
4: Ok, allora io sono qui alla Camera Jazz e qui davanti a me c'è Marianne Sullivan. Not Sullivan, but Sullivan, right?
5: Sullivan.
4: Sullivan.
5: Come in spagnolo.
4: Come in spagnolo,
5: sì.
4: Sì, sì, sì. Perché io ti senti cantare una canzone, come si chiama? Tal vez
5: sì.
4: In spagnolo. Io siento, la siento mucho, perché siento tu corazón che batte, come si dice? Sì?
5: Yeah.
4: Because your heritage is from Puerto Rico,
5: yeah.
4: Your family,
5: yeah.
4: But you're from New York,
5: yes.
4: Right?
5: Second generation Puerto Rican.
4: Ok, yep. Right. Esatto, newyoricana, quindi origini portoricane, americana di seconda generazione con origini portoricane. E quindi, però in pratica sei di Brooklyn, ma ho visto che hai vissuto anche a Boston per un po' di tempo, giusto?
5: Yep, I lived in Boston for
4: sì, ho vissuto a Boston per 4 anni, e durante i quali sono andata a scuola, poi sono andata in vari college, e numerosi college diversi, e poi sono tornata nel 2007 a New York, dove poi mi sono fermata.
5: And I heard that you went to Berklee College of Music.
4: E ho visto che sei andata anche a Berklee.
5: Yeah, but okay, my path wasn't that.
4: Sì, sì, certo, sono andata a Berklee. Sì, sono andata a Berklee. Anche tu sei andata a Berklee, no? E che cos'è che ti ha dato Berklee? Sei soddisfatta dei tuoi studi lì?
5: Oh, you know.
4: Beh, Berklee mi ha dato veramente tanto, ho imparato moltissimo. Io sono arrivata che praticamente di teoria musicale non sapevo niente. Sono passata da 0 a 100, dal conoscere il significato di un quarto di nota o di una nota intera fino a riuscire ad arrangiare brani anche complicati. E ho imparato molto, ho preso 2 lauree, ho fatto il percorso lungo, diciamo, e quindi ci sono stata più tempo, ci sono stata 6 anni, mentre di solito gli studenti che vanno lì stanno 3 anni, insomma, concludono i loro studi per la metà del tempo.
5: Yeah, right. So I went for the whole thing and I look back at that time
6: very grateful at what they taught me. I feel like it was a very, very good musical education.
5: Yeah. And of course, while you were there, of course,
7: ecco, e comunque mentre eri lì che studiavi, praticavi nelle varie salette che ci sono lì, appunto, coi pianoforti, eccetera, e nello stesso tempo cominciavi ad esibirti.
6: Nearly as much of so many of my student colleagues, right? Uh-huh.
7: Sì, assolutamente ho praticato molto perché io mi rendevo conto di non essere all'altezza degli altri, che ne sapevo meno degli altri, quindi innanzitutto mi sono impegnata per portarmi al loro livello e poi, come tu sai bene, quella scuola costa un sacco di soldi, quindi io volevo che quei soldi spesi dessero il loro frutto e che io fossi soddisfatta, quindi mi sono impegnata al massimo. E poi ho cominciato anche ad esibirmi, sì, praticamente nei 6 anni di Berkeley alla fine io mi ritrovavo, sì, ho cominciato ad esibirmi, alla fine mi ritrovavo ad avere 5 o 6 serate a settimana per 6 anni, quindi ho lavorato proprio, proprio tanto.
5: Wow, you were. But you were also studying a lot.
6: Yes, of course.
5: You've got to study, right?
6: Yes.
5: I mean, no, it's not just talent.
7: E in tutto questo praticavi, ti esibivi e studiavi. E studiavi tanto, quindi il talento non c'entra, cioè bisogna studiare comunque tanto.
6: No, oh
5: you're
6: my
5: not
6: gosh.
5: Only born with that, you really no. got to practice.
6: No, I studied. I had a really great friend.
7: No, no, chiaramente il talento non basta, bisogna studiare e io ho studiato tantissimo. Lì c'avevo un'amica, ci chiudevamo in queste salette di pratica e non facevamo altro che fare ear training, solfeggio, armonia, pratica e diciamo all'inizio non ero brava, ma neanche alla fine ero bravissima, insomma, però poi il resto viene anche con la pratica e comunque non ho preso quel periodo come il periodo per il divertimento, insomma, no, io mi sono proprio applicata.
5: I understand that. I had a great time there, but mm-hmm. I wasn't studying that much, okay? All right. But what I'm curious about, okay, you studied and then you started gigging like 5 or 6 mm-hmm. times a week. So when you started actually performing mm-hmm. on stage...
7: E in questo periodo in cui hai cominciato ad esibirti, ce l'avevi un po' di paura quando salivi sul palco? Oppure era tanta la pratica che facevi a scuola con gli altri studenti per cui avevi già acquistato parecchia sicurezza?
6: I mean, the performing has never been a problem. I won't say that I wasn't scared. I think there's a part of nervous energy that lives in me and comes out in different ways.
7: Ma per me la performance non è mai stato un problema, effettivamente. Non posso dire che ho paura della performance o ho avuto paura della performance. Succede che il mio sistema nervoso, diciamo, magari non è in linea con il mio fisico e io quindi non sono in grado di accedere a tutte quelle capacità, quegli skills, quelle risorse che ho, per cui non riesco a cantare nel modo in cui io vorrei, nel modo in cui so che io riesco a fare, però magari ci stanno dei motivi per cui non sono perfettamente allineata e allora a quel punto mi comincio a preoccupare un po', quello mi mette nervosismo, sì, ma non ho paura del palco, questo no, anzi, diciamo, di tutte le cose che studiavo a scuola, quando era il momento di esibirsi era proprio la gioia più grande. E come ho detto, che il mio fisico e il mio sistema nervoso devono essere allineati e proprio perché io voglio dare il meglio di me. Ecco, quando non riesco a farlo, allora mi innervosisco, però gli altri non se ne accorgono proprio, ecco, non direbbero mai che io sono una persona che ha paura o che è nervosa.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: So there's again certain nervous things that happen in my body that I could tell, but I don't know that a lot of people would ever think, oh, Marianne is nervous.
2: Right, right.
1: But yeah, I have my moments.
2: So do you have a routine to get ready to get on stage?
3: Tutte le cantanti di solito hanno una routine per scaldarsi la voce, tutte, quasi tutte. Tu ce l'hai? Ti scaldi la voce prima di salire sul palco?
1: Usually no. Honestly, usually no.
3: No, veramente no, non ho proprio una routine per scaldarmi la voce. Il fatto è che, dato che io insegno all'Università di Syracuse, al Dipartimento di Jazz Vocale, e quindi sto sempre con la voce allenata, quindi non sento il bisogno di praticare, diciamo, con gli esercizi vocali. Poi certo, se sono in tour, allora la cosa è differente, perché dormo poco, perché siamo sempre in macchina, quindi il fisico è più fermo, non ho la possibilità di allungarmi tanto. E quindi sì, chiaramente lì a quel punto devo fare qualche cosa, per cui mi scaldo la voce con degli esercizi, soprattutto quei lip trill, quelli là, o con la cannuccia, no? Cioè con la cannuccia, che si mette la cannuccia in una bottiglia con l'acqua a metà e si soffia, e sono tutti e due questi dei modi per scaldarsi le corde vocali senza danneggiare le corde vocali, che magari strilli troppo, no? A freddo e ti fa male. Ed ecco, oggi per esempio qua sento che ci sono dei pollini nell'aria, e quello pure chiaramente ha influenza, quindi speriamo che stasera vada bene. Comunque ecco, di solito so che la mia voce è comunque pronta. Poi certo, capita quel giorno che mi sveglio, che sento che la mia voce è giù, e allora a quel punto c'ho tutti i miei trucchetti, c'ho l'umidificatore, c'ho il vapore, c'ho le pasticchette che mi fanno bene. Ecco, una volta è successo che stavamo in tour, abbiamo fatto 12 o 13 date una dopo l'altra, e io ero proprio sfinita. E un giorno, l'ultimo giorno, cioè c'avevo la voce che non c'era più, quindi sono dovuta andare dai musicisti e dirgli: guardate, dobbiamo fare tutta la scaletta con tutti i brani un tono sotto. E mi sono vergognata così tanto, sono stata molto in imbarazzo, e quindi non mi voglio mai più trovare in una situazione del genere, per cui sto molto attenta soprattutto alla mia salute fisica, alla mia salute vocale, ecco, a fare in modo che la mia voce sia pronta dal punto di vista proprio della salute.
1: This is the thing I want to do most. I can't afford ever having
2: course.
1: It be.
2: So you have to take care of yourself,
1: yes,
2: and your health and everything.
1: Always.
2: And touring is so tiring.
1: Mm-hmm.
2: How did you start singing?
3: Like, domanda di rito. Come hai cominciato a cantare e quando?
1: No, I mean, I was singing as a child, but my parents are both preachers in church, in a Pentecostal and Baptist church. So we sang a little bit in church.
3: Beh sì, ho cominciato a cantare, sì, da piccola cantavo qualche volta in chiesa, perché i miei genitori erano, mio padre era il parroco della chiesa, quindi io sì, cantavo lì qualche volta, però diciamo nessuno dei due veramente mi ha spinto a cantare, né proprio ci tenevano che io diventassi una musicista, e non erano proprio interessati, insomma. Però quando è stato il momento di scegliere che percorso di studio dovessi fare, alla fine ho scelto la cosa che mi faceva più felice, che era quella della musica, quella di cantare. E quando ho fatto questa scelta, le porte hanno cominciato ad aprirsi, e io sono entrata, ho seguito questa via, no, che praticamente si dischiudeva davanti a me, e così ho continuato a fare per 25 anni, cioè spostandomi da una porta che si apriva ad un'altra che si apriva, cogliendo queste opportunità, e continuo a farlo, e spero che continui, che la cosa non si interrompa.
4: Le pillole di Sages.

0: Well, good.
1: I hope it keeps going.
0: Good. You know, I was listening to an interview.
2: Mariano, ho sentito in un'intervista che dicevi che tuttora ti meravigli che le persone vengano a sentirti e che ti paghino per questo. Ma
0: where does that come from?
2: Dimmi, ma come ti viene st'idea?
1: I mean, think about it. The amount of decisions it takes for somebody to leave their house.
2: Ma, senti, pensaci un attimo. Cioè, alla fine, le persone che vengono ad ascoltarti devono prendere una serie di decisioni, ok? Magari stanno a casa sul loro divano, belle tranquille, si devono vestire, uscire di casa, prendere la macchina, arrivare fino al jazz club, pagare il biglietto, entrare. Poi ci sono persone che magari vengono a sentire un concerto e neanche ti conoscono, oppure ci sono persone che vengono apposta per sentirti. E quindi, a maggior ragione, è una cosa che mi sorprende così tanto. E io voglio dare tutto a queste persone, quindi non mi voglio mai abituare al fatto che ci sia un pubblico che viene a sentirmi e è disposto anche a pagare il biglietto. Per me è sempre una cosa nuova e incredibile. Ecco, magari ci sono degli artisti molto molto famosi che forse non se lo pongono più il problema, ecco, ma quando tu come me stai, lavori sodo e ti sposti di città in città per fare le varie gig, i vari concerti, e ti devi sempre ricordare, secondo me, di tutte le decisioni che devono prendere, l'impegno che ci devono mettere le persone per venirti a sentire. E questo quindi mi porta a dare tutto il possibile e sicuramente ne vale la pena.
0: You're touring in Italy now. Okay, you've got like 2 weeks probably, something like that.
1: It's just a little less than 2 weeks.
2: E quindi questa è una tappa del vostro tour. Sono già quasi 2 settimane che siete in tour, anche con gli altri musicisti, che li possiamo menzionare adesso. Sono Daniele Gorgone al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Michele Spirandio alla batteria. E siete stati un po' in giro anche a Roma, che è la mia città.
0: And you've been in Rome.
1: I've been in Rome.
0: I'm from Rome.
1: Oh, Rome is fantastic.
2: And we had sì, siamo stati a Roma. Sì, è stata una serata bellissima, nel senso qualche problemuccio, però la gente era veramente molto divertente. È un po' pazza, mi è piaciuto molto.
0: What about the Italians? Did they welcome you in a right way?
2: Do
0: you like? Is there still something about the Italians?
2: E volevo chiederti una cosa. Com'è stata l'accoglienza degli italiani? Cioè, c'è qualcosa che ci caratterizza come ascoltatori?
1: I think I've come to Italy a number of times.
2: Yeah. E comunque io non è la prima volta che vengo in Italia, ci sono stata tante volte, quindi ho conosciuto un po' gli italiani e mi piace il vibe che trovo quando vengo in Italia, perché c'è come un senso un po' di seriosità, diciamo, nel pubblico italiano, nel senso che non sono esageratamente felici di vederti, non te lo dimostrano perlomeno, ecco, però ti fanno capire che sono sinceramente contenti che tu sei lì, ti fanno capire bene, siamo contenti che ci sei, ci piaci davvero, però senza esagerare. È lo stesso tipo di vibrazione che io sento poi anche quando sto a New York.
1: I appreciate. I live in New York City, so yeah, right, that's very right, normal.
2: Beh, magari tutto questo anche perché ti sei esibita in città piuttosto grandi, direi abbastanza cosmopolite, e forse ovviamente se fossi andata in paesi più piccoli in giro, ovviamente l'accoglienza forse sarebbe stata diversa, con un pubblico forse, diciamo, meno abituato all'ascolto del jazz.
1: Yeah, but I people are kind and generous and very loving in ways that might not be,
2: ma guarda, sai che penso? Io penso che le persone che vengono ad ascoltare sono di solito sempre molto gentili e molto generose. Certe volte, diciamo, il loro apprezzamento non è così immediatamente evidente. Quindi sta a te aprirti per cercare di percepire proprio che loro comunque ti stanno dando il loro rispetto e la loro attenzione. E ieri, per esempio, eravamo in una location bellissima, una sala affrescata, veramente meravigliosa, e il pubblico che c'era lì, prendendo in considerazione proprio dove si trovavano, aveva proprio questo atteggiamento adatto alla situazione, quindi molto rispettosa, e a me questo piace tantissimo.
0: Because you know, in Italy, like jazz is just perceived like something very like sophisticated and
2: Ma del resto in Italia poi il jazz è visto un po' come un genere di nicchia, no? Così si dice, è un genere un po' sofisticato e quindi magari uno pensa che anche il comportamento debba essere appropriato a questo stile, mentre invece in America il jazz è nato lì, quindi è un genere che tutti conoscono, più popolare, ci sono tanti posti dove andare a ascoltare il jazz, il pubblico è abituato a quel tipo di musica e quindi sono più rilassati quando vanno a un concerto e
0: so they go, ooh, yeah, and all that.
2: E si esprimono battendo le mani, i gridolini vanno.

0: di condivisione, noi vogliamo la vostra partecipazione. E tu li vedi che già lì si rilassano, capito? È importante che tu gli dai una specie di educazione, tra virgolette, no? Per cui loro si sentono che anche se applaudono più a lungo, se urlano un pochetto, se si muovono, se si strecciano, non c'è niente di male. E a me fa piacere che sia così. Anche quando, per esempio, è il momento degli assoli. Ecco, io subito chiaramente applaudo dopo ogni assolo, ma c'è tanta gente che non è abituata a farlo. Quindi li invito a fare lo stesso, perché quello è un momento importante, proprio caratteristico del jazz, il momento dell'improvvisazione. Una cosa che accade in quel momento, nel presente, non è accaduta prima, non accadrà nello stesso identico modo nel futuro, quindi assolutamente va sottolineato e apprezzato. Comunque a me piace che all'inizio ci sia rispetto e attenzione e poi man mano, no, partecipiamo un po' di più e ci rilassiamo e ci divertiamo insieme. Ecco, poi certo ci sono delle persone che vengono magari e parlano tutto il tempo, allora io mi chiedo, scusa, ma che ci sei venuto a fare?
1: Le pillole di Sagesse.

0: Ok, I heard that you were going to start with the musical theater.
1: Ho sentito che hai iniziato a studiare per musical e poi hai deviato verso il jazz.
0: Oh, yes. And then I
1: E
0: think you went to a concert or you heard Didi Bridgewater.
1: che questo ha un po' a che fare con una volta che sei andata ad un concerto di Didi Bridgewater. Non so se è vera questa cosa, dimmi un po' tu.
0: So
1: I don't know if that's true.
0: that's sort of true. That's all in the mix. So
1: Sì,
0: he's
1: è
0: a
1: un po' così,
0: professional
1: ma non
0: jazz
1: del tutto.
0: student
1: Ma
0: teaching
1: insomma,
0: jazz
1: comunque,
0: at
1: mentre ero lì a
0: the Middle of
1: Berkeley,
0: that
1: poi la
0: year,
1: sera si
0: not only
1: organizzavano
0: did I
1: feste,
0: start
1: feste completamente
0: hearing
1: folli, fuori di
0: music
1: testa,
0: through
1: e c'era qualcuno che
0: CDs and
1: metteva musica,
0: podcasts,
1: metteva Ella
0: which is also
1: Fitzgerald, e io ho
0: great. You
1: cominciato a
0: still hear
1: sentire
0: her from
1: questa
0: all
1: voce
0: these
1: e
0: crazy parties where
1: questo
0: Ella
1: genere,
0: is
1: e mi
0: playing.
1: sentivo proprio
0: I started
1: attratta.
0: listening to
1: E
0: Ella when I
1: poi
0: was
1: è successo che nel
0: very
1: primo anno di college
0: just
1: sono stata a
0: drawn
1: sentire un
0: to her.
1: concerto di Didi Bridgewater
0: I
1: e sono
0: think
1: rimasta
0: when I started really
1: colpitissima,
0: kind of
1: sì, dalla sua voce, ma
0: understanding what I
1: soprattutto da
0: wanted to
1: come
0: do
1: lei
0: with my
1: fosse
0: performance, I think
1: padrona della
0: that in
1: situazione.
0: New
1: Lei
0: York
1: praticamente
0: when I
1: aveva il
0: first just
1: pubblico
0: got
1: in
0: to
1: mano, erano
0: see
1: tutti
0: Didi Bridgewater
1: affascinati da
0: and
1: lei e io veramente ho
0: gosh,
1: detto,
0: was
1: ok,
0: that
1: io
0: the
1: voglio
0: moment that
1: questo.
0: I
1: E da quel
0: yeah.
1: momento,
0: Anyway,
1: diciamo,
0: I just
1: ho
0: remember
1: cominciato a praticare
0: distinctly
1: come stare sul palco,
0: how
1: eccetera,
0: she had
1: perché ovviamente ci è
0: everything
1: voluto tempo
0: and
1: per arrivare a
0: that's how
1: sentire
0: wonderful
1: quella
0: it is.
1: sensazione. Poi mi
0: And I
1: piaceva lei
0: think
1: perché ha
0: that's
1: questa energia
0: amazing
1: molto
0: what God can
1: gioiosa
0: do when
1: ed è
0: people
1: molto
0: have
1: libera, lei è se
0: that.
1: stessa,
0: That
1: è
0: was very
1: autentica.
0: impactful and
1: Infatti si metteva lì a
0: just the
1: raccontare
0: beginnings
1: anche
0: of
1: delle
0: me
1: barzellette
0: understanding how to
1: zozze
0: engage.
1: e tutti si
0: And I mean,
1: divertivano,
0: that
1: anch'io, mi
0: took
1: piace
0: so
1: molto
0: long after
1: perché
0: that for me to
1: uno
0: figure
1: deve
0: some
1: essere
0: things
1: quello
0: out.
1: che è, non è che deve
0: But it
1: essere
0: was
1: una
0: very much,
1: figura
0: oh
1: così
0: yeah,
1: che
0: when she came out,
1: impersonifica
0: we would laugh and scream.
1: così l'idea che noi abbiamo del
0: Joyful, she was
1: cantante
0: very happy,
1: jazz,
0: she
1: no?
0: was
1: Così
0: exceptionally
1: astratta.
0: honest
1: No,
0: about who
1: uno deve
0: she
1: essere
0: was.
1: autentica, chiaramente.
0: Just a figure of what we think jazz vocalists are, who are in pretty dresses,
1: Right,
0: standing
1: right,
0: still,
1: right, right.
0: you know. So yeah, that was a big part of the beginnings.
1: Yeah, I was listening to your music. I mean, I was listening before to your music too, but today,
0: Hai
1: because I
0: un
1: knew
0: modo
1: I was
0: di
1: coming to see you,
0: cantare,
1: so
0: so
1: I
0: I listened
1: un
0: to
1: timbro così
0: albums
1: molto
0: and
1: bello,
0: everything, and
1: caldo,
0: I
1: e hai un modo di
0: felt
1: cantare, di interpretare i
0: exposed in the way
1: pezzi,
0: that you sing.
1: i brani,
0: There's a lot of feeling,
1: molto
0: and
1: onesto,
0: you know,
1: autentico, senza
0: sometimes you
1: troppi
0: can do both,
1: fronzoli,
0: but it
1: troppi
0: always has a
1: virtuosismi.
0: like a meaning, but
1: Ovviamente
0: it's
1: improvvisi,
0: not
1: sa
0: just
1: improvvisare
0: all there because
1: benissimo,
0: of
1: e,
0: virtuosity,
1: però
0: and
1: ecco, ho notato questa
0: it
1: cosa.
0: tells
1: Invece
0: not only
1: quando
0: why you
1: scrivi i
0: write,
1: brani
0: but how
1: tuoi,
0: you
1: cioè
0: tell a story.
1: scrivi i
0: You
1: brani
0: write
1: tuoi
0: your own songs,
1: innanzitutto?
0: too. I write some. You know, I have only recorded a few of my own songs.
1: Ma veramente alla fine mi
0: Yeah,
1: sono
0: I
1: ritrovata a
0: do.
1: scrivere invece dei
0: Every year
1: testi
0: I do,
1: per i
0: which is
1: brani,
0: actually
1: cosa che veramente non
0: such
1: mi
0: a
1: aspettavo da
0: strange
1: me
0: thing. I never
1: stessa. Per
0: thought
1: esempio, ho
0: that that's what George
1: scritto
0: would
1: il testo su un
0: call.
1: brano di
0: So I've been
1: Jobim e
0: writing some
1: ovviamente
0: churches
1: quando
0: tunes
1: poi
0: for the
1: scrivi
0: last
1: il
0: couple of
1: testo
0: years every
1: in
0: year it seems
1: inglese
0: like
1: e ovviamente anche il titolo cambia. E quindi mi è capitato anche di farlo con altri autori, ecco. E però,
0: Once you
1: diciamo,
0: get through their
1: quando
0: churches
1: avrò un
0: maybe
1: po' più di
0: they'll come
1: calma e
0: calling
1: riesco a
0: again.
1: organizzarmi meglio, sicuramente voglio mettermi a scrivere. Tornare a scrivere veramente sia testi che musica, voglio dedicarmi a questo.
0: Ah, that's funny,
1: All right?
0: Marianne.
1: All right. Well, the show's about
0: There
1: to
0: you go,
1: start. Now,
0: right?
1: yeah,
0: Anyway,
1: okay. I'll tell the
0: so
1: people.
0: I wrote and I wrote lyrics to Little Niles, which is a Randy Weston tune, which we called We Must Love. So yeah, there's been some more lyric writing in my life, which is nice. And I think there'll be more musical writing coming up. Some things are going to change for me, and I'll have a little more space and time to have an open brain, which I need.
1: Can I ask you something? I'm very curious. You
0: Per
1: have
0: passare
1: this
0: da
1: diciamo,
0: when you really change
1: dallo
0: from
1: stile del
0: what you
1: musical
0: started
1: al
0: with,
1: jazz, quando hai
0: change
1: deciso di
0: to
1: intraprendere
0: jazz. Sì, ok.
1: questa
0: Did you
1: strada,
0: do
1: e hai dovuto
0: some
1: un po'
0: twitching on
1: lavorare
0: your
1: sulla tua
0: voice? Did you
1: voce, hai
0: try
1: dovuto
0: to, or were you
1: adattarti un
0: just
1: po' a
0: go with
1: questo nuovo
0: yourself
1: stile?
0: and No, I will say I didn't go like years and years and years in musical theater. So
1: Ok.
0: I don't think I don't think I would say I was fully indoctrinated in
1: Ok.
0: the technique
1: Yeah.
0: that you would need to really be great at musical theater. I was at the beginning.
1: Beh, alla fine
0: You know, I didn't
1: io, diciamo, gli
0: succeed in
1: studi di
0: Broadway.
1: musical non sono stati
0: You know,
1: molto
0: I'm
1: lunghi,
0: very
1: quindi
0: lucky that
1: non è
0: technique
1: che mi
0: is
1: ero
0: such a
1: abituata veramente a
0: big
1: cantare in un certo
0: team.
1: modo,
0: They
1: con un
0: take
1: certo
0: you very
1: stile, quindi no,
0: seriously.
1: non ho dovuto adattare la mia voce a cantare
0: My
1: jazz,
0: ups
1: però
0: and
1: comunque
0: downs
1: io
0: with
1: do
0: vocal
1: molta
0: because
1: importanza
0: I
1: alla
0: see
1: tecnica,
0: that
1: penso che sia fondamentale
0: song
1: studiarla e io, come ti ho detto,
0: singing.
1: insegnando ho la
0: I'm not a
1: possibilità di
0: full
1: praticare la
0: energy, full
1: tecnica, di
0: tempo. So
1: esercitarmi
0: if
1: tutti i
0: I
1: giorni.
0: play, you know,
1: E
0: I'm spending
1: diciamo,
0: years playing
1: quando
0: 5 nights
1: io
0: a
1: so
0: week,
1: che la mia voce è a
0: I'm like a piano
1: posto,
0: and
1: chiaramente
0: acting
1: io mi
0: out loud
1: sento
0: some of
1: libera
0: my
1: di creare
0: ideas.
1: tutto
0: So
1: quello che mi
0: to make
1: passa per la
0: sure that
1: testa. e quando invece non è a posto, chiaramente soffro perché magari so che vorrei fare delle cose e non riesco a farle. Quindi gli do molta importanza e ovviamente anche a come alla mia salute, che deve essere a posto, perché io ho una voce grossa, profonda, veramente all'inizio era anche più bassa, parlavo bassissima così, poi ho cominciato a fare lezioni e la voce mi è salita, è diventata più alta, e però io sono un atleta, cioè quando io lavoro di continuazione una gig dopo l'altra, chiaramente come tutti gli atleti, no? Riporto della stanchezza e quindi devo stare attenta. La tecnica, ti viene in aiuto proprio per questo.
0: And I hate being on stage when I know my voice can't do what my brain wants it to, what my heart wants it to.
1: Of course, of course.
2: Le pillole di Sagesse.

0: Allora, parliamo un po' della tua produzione musicale. Dunque, l'ultimo album che è uscito è Re-entry.
1: Re-entry? No, actually, Re-entry is from 2024.
0: Allora, no, Re-entry è l'album uscito nel 2024.
1: Okay. It's the album I have with me on this tour because
0: Invece
1: Breaks
0: l'ultimo è
1: Over,
0: uscito
1: which
0: nel
1: other album I have now
0: 2025 e si chiama
1: 2025,
0: Breaks Over.
1: in
0: Quello è
1: January
0: andato sold
1: sold
0: out e quindi non
1: out,
0: ce l'ho
1: so
0: con
1: I'm
0: me in
1: waiting
0: tour,
1: to
0: c'ho l'altro,
1: re-enter.
0: Re-entry, e infatti devo riprepararmi con altri CD di Breaks Over, assolutamente.
1: And re-entry.
0: Because the name is, okay,
1: Yeah,
0: what were you re-entering
1: oh,
0: from?
1: I mean, well, we recorded it in the late
0: Comunque Re-entry è
1: post-COVID,
0: un album a cui tengo moltissimo, un album molto intimo che ha significato per me e per la band tante cose, perché praticamente era il momento del Covid, noi non sapevamo se saremmo più stati in grado di suonare come nessuno al mondo sapeva cosa sarebbe successo dopo quando tutto avrebbe ripreso. E noi cercavamo comunque sempre di continuare a suonare, andavamo o dai vicini oppure andavamo nel parco a suonare per quei pochi che venivano a sentirci, chiaramente, oppure stavamo a casa mia, diciamo tutti, diciamo uno vicino all'altro, stretti stretti, spostando i mobili per poter comunque suonare. E abbiamo cominciato, stando sempre così tanto insieme, in pratica abbiamo creato quello che poi è stata proprio la struttura e tutto l'album. E già solo fare questo e pensare di registrarlo, cosa che comunque poi ho fatto perché avevo dei soldi della borsa di studio e quindi ho deciso di spenderli, di investirli in questo modo. Ecco, già solo pensare che avevamo questo progetto ci faceva vedere, guardare al futuro con più speranza, insomma. Ecco, quindi ci è voluto poi più tempo perché poi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la registrazione, altri fatti, eccetera. Quindi poi è uscito nel 2024. E invece Breaks Over è tutta un'altra energia perché a un certo punto, infatti il titolo vuol dire proprio questo, Breaks Over, cioè è finita la pausa, ragazzi, cioè bisogna tornare a lavorare, bisogna darsi da fare perché ci dobbiamo proprio mettere con tutta l'energia, no, per riprendere la nostra attività di prima. Beh sì, infatti io ho percepito la differenza di energia che c'è nei due album. Nel Breaks Over è proprio molto più dinamico, The
1: senz'altro.
0: same band.
1: No, different band.
0: Right.
1: So my guitar player, Leandro
0: Beh
1: Pellegrino,
0: sì,
1: who's the
0: certo, sì,
1: other
0: molto,
1: drummer,
0: molto più
1: and we're
0: dinamico.
1: starting to tour with
0: Bisognava darsi da fare, eravamo in pieno ritorno sulle scene e poi anche la band era cambiata perché il chitarrista con cui suonavo prima, Leandro Pellegrino, è andato in tournée con Eliane Elias e quindi noi abbiamo registrato invece col pianoforte e quindi io ho chiamato Brandon McHugh appunto al piano, Buster Williams e Jay Sawyer che suonano in tutto l'album. E ci siamo ritrovati per esempio a luglio del 2025 che l'album era uscito, a gennaio e in Francia stavamo in tour, ci siamo proprio guardati, eravamo esaltati da questa possibilità di ritornare proprio a suonare insieme live. Abbiamo detto no, questo il prossimo album che faremo lo dobbiamo chiamare Momentum. Momentum è proprio quella parola che significa l'energia che cresce e va sempre migliorando, quindi cercando di tenere sempre su quell'energia, eravamo così felici.
1: Say Goodbye, which is a Jobim composition. Then in 2 months later, we're going to release our version of Carla Bley's Lawns with my lyric and a new arrangement by Brandon McCune. So the new song will be called My Dream, because again, when you put new lyrics, you have to put new. And then we're going to end in the fall with a song called Why and How, which is a composition by Mark Murphy and Jimmy Duker that they did with a Nonet on a record that I love of his. So we'll do those four, and hopefully, if not in December, we'll have a live record that we did in Paris released. Lord willing that I can get all the work done. Otherwise, we'll release that at the beginning of
0: Oh, that's a lot
1: 2027.
0: of
1: So
0: that's a big project. I
1: I tell
0: mean, a
1: you,
0: lot of
1: we're trying
0: work. Oh,
1: to
0: wow. Per quanto riguarda il tuo ultimo singolo, che si chiama Kiss and Run, io ascoltando il testo, ma anche solo dal titolo, Kiss and Run, bacia e scappa, alla fine ho intuito chiaramente del tipo di relazioni a cui oggi siamo tutti più o meno abituati o assoggettati, cioè questo tipo di relazioni dove nessuno si prende un impegno, molto vaghe, così che stanno un po' per l'aria, mi sbaglio o è così?
1: Yeah, it's totally a situationship song. Yeah. That's what we say in the United States.
2: Right, right.
1: Situationship.
2: Yeah, it arrived here
1: too. Don't know
2: too.
1: What it is.
2: Yeah.
1: Are we together? Are we not together? You said, like it says, you said that I was your one big
0: sì, beh, sì, sicuramente rispecchia proprio quello. Parliamo proprio di quello. Infatti Brandon McHugh ha fatto una specie di prequel sul brano, molto soft, in cui appunto così il testo dice, no, delle due persone che si incontrano all'angolo di una strada, tutto molto romantico, così a un certo punto questo incanto si interrompe e capito, lui scappa, dice goodbye, lui o lei scappa, dice goodbye e non si fa più vedere, no? Magari come mi hai fatto sentire la cosa più importante della tua vita, ti sei comportato come io fossi la persona che più desideravi e poi da un momento all'altro non ci sei più. Ecco, questo è proprio quello che viviamo tutti, ormai siamo tutti nella stessa situation, appunto.
1: Because you said what? What did you say? You said goodbye? Right? And then we go right into, you let me think I was your one big love, but then you kiss and run from me.
2: That happened
1: right?
2: to me, yeah.
1: Let's talk about it. It's happened many times.
2: Yes, that's it.

0: Okay. For, I'm going to leave because you have to go.
1: I know, I
0: now.
1: Guess I have to play a
0: no.
1: game.
0: Okay, but like, did you have to... I also read that you're single.
2: Ecco, beh, ci avviciniamo alla fine anche perché tu tra un po' devi salire sul palco. Però ti voglio fare una domanda un po' personale. Ho letto che sei single e anch'io sono single, anche se sono stata sposata e prima ho avuto qualche fidanzato. E però ogni volta la musica è stata come una specie di ostacolo, cioè un qualcosa che, diciamo, creava tensione tra me e l'altra persona. Non so se è successo anche a te. Comunque mi chiedo quanto hai dovuto sacrificare per la musica in termini di relazioni personali, di relazioni con i tuoi familiari, quanto hai dato alla musica?
1: I mean, I am certain I've had to sacrifice so many things. Most people who aren't in music or arts have no understanding of what it takes to do this. I mean, I'm here now for just about 2 weeks away from my life, away from my other job. Like, I teach at a university.
0: Yeah, Syracuse.
1: Syracuse University.
2: Beh, è una domanda veramente bella questa, molto importante. Sì, ho dovuto sacrificare tantissimo. Le persone che non fanno questo lavoro non se lo possono neanche immaginare. E forse per una donna ancora di più. Io devo dire che sono contenta da una parte che non ho mai avuto un desiderio forte di diventare madre, perché altrimenti sarebbe stato molto difficile fare questa vita. Calcola che io è dal 2012 che sono continuamente in tour, quindi sarebbe stato proprio complicato. E è anche difficile mantenere una relazione e alla fine mi ritrovo a stare con i musicisti. Io sto bene con i musicisti quando sto con i musicisti, e diciamo, perché con loro non si deve discutere il lavoro, non stanno lì a criticare il tuo lavoro in una maniera diversa perché non sono in quell'ambito, diciamo, e non fanno caso a come ti vesti, per loro è normale. E diciamo, ho provato a stare anche con persone che non fossero musicisti, però devo dire che c'è stata sempre un po' di tensione, insomma, ecco, perché non mi piaceva che poi loro parlassero del lavoro in un modo così diverso dal mio, perché magari non erano così addentro alla situazione. E quindi, diciamo, sono stata fidanzata con dei musicisti. Ho avuto anche delle relazioni importanti e lunghe con dei musicisti molto talentuosi che mi hanno aiutato a formarmi come artista, e di questo sono proprio molto grata. Ecco, spero poi in un futuro di incontrare di nuovo una persona, perché non è che voglio rimanere per forza single. Se succede, ben venga, però comunque io sono felice della vita che faccio e di quello che ho sacrificato, non mi pento, cioè ne vale sicuramente la pena.
1: Not only that, but then we made music together, so it's a very beautiful thing.
0: Sure. Well, I think music really leads you through a life, you know, while you make music, it leads you through a life and it makes it beautiful with all the ups and downs and the struggles and the pain, and you're always trying to improve, even if you're, you know, at the top, but you're still trying to get better. Yeah. And by doing that, you meet people, more people, and so it's really wonderful. Yeah. And I can see you are a wonderful person.
1: Oh,
0: it's been so nice talking to you.
1: Thank you.
0: You helped me.
1: Here.
0: Like, this is a fantastic interview that I will keep in my heart forever.
2: E Marian, siamo arrivati alla fine dell'intervista. È stato bellissimo intervistarti. Anche tu sei così comunicativa, c'hai questa energia splendida, sei così aperta e mi hai aiutato davvero a fare l'intervistatrice, quindi ti ringrazio. E ti voglio chiedere di dire ai nostri ascoltatori dove ti possono trovare nell'etere, i tuoi social, il tuo sito.
1: I'm Jazz in Mind.
2: Allora sì, mi potete trovare su Instagram a Jazz in Mind, che poi era il mio primo indirizzo email quando ero all'università, jazzinmind.hotmail. Poi ovviamente sul mio sito web mariannesullivan.com, Facebook Marianne Sullivan, e poi ovviamente su tutte le piattaforme digitali troverete la mia musica. E quest'anno faremo uscire 4 nuovi singoli, sono le nostre nuove versioni di un brano di Jobim, un brano di Carla Bley, un brano di Mark Murphy, e se riusciamo per dicembre vorremmo fare uscire invece proprio un album di un live, e speriamo, se non sarà a dicembre sarà a gennaio dell'anno successivo.
0: Thank you so much. You're welcome. Marianne, it was a pleasure.
1: You're welcome. I hope you like the show.
0: I will, I'm sure.
2: Comunque grazie a te Linda per l'intervista, anche io mi sono divertita molto, mi è piaciuta tanto e spero che ti piaccia lo spettacolo stasera. Ciao, ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Thank you.
3: Avete ascoltato Le pillole di Sa Jazz con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
4: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
5: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
6: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Ready up, firing on.
1: Party people, can you get funky? So sign and force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me.
2: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
3: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
4: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

feels with my appeal.

or a weapon. Get to a weapon.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10. Musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.